0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao Radio Manila, sono Stefania. Mi piacerebbe ascoltare Animali Notturni di Malika e Jan. Nel caso in cui non fosse possibile, va bene una qualsiasi canzone a vostra scelta. Grazie.
2: Ciao, sono Malika Jan e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Giuliano da Montalto. Se possibile mi mettete DNA di Jovanotti e Gabri Ponte.
1: Radio Manila, estate!
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: Out.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Manila 2001.
3: Sempre con te.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Maurizio da Fossano, vorrei ascoltare Without You di Avicii con Sandro Cavazza, e chi non ascolta Radio Manila, fa la bracca.

Ciao a tutti di Radio Manila, sono Assunta. Volevo chiedere la canzone di Achille Lauro, La città degli angeli, e se per caso è già passata, Mezze verità di Gigi D'Alessio. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. Radio Manila te le suona quando vuoi, giorno e notte, 24 ore su 24.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manina, siamo i testimoni di Jonathan. Eh sì, che ci è andata una bella canzone degli SDC stamattina. Salutiamo i ragazzi dell'Arboreto Prandi e ricordatevi che a Gianni di Monbarcaro piace Thunderstruck. Ragazzi, che non ascolta Radio Manina, che

quando meno te lo aspetti. So che non ci crederai, ma quel giorno mi vedrai nei riflessi degli specchi. Che da quando ci rifletti non ti chiedi come stai, sei finita in mille pezzi. E credi solo agli spettri. Volevo farti sapere che non sei sola, quando il cuore in gola io sarò al tuo fianco come una pistola. Copriti bene che fuori nevica ancora, come quando facevi l'amore e saltavi la scuola. È così freddo mio bacio dalla braviola che nessuna fiamma dell'inferno mi consola. Tu sei la canzone che non so scrivere, ricordati di me per sorridere.

0: Just do it. Manila 2001, sempre con te.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. L'estate

Ciao Radio Manila, sono Gaia e ho appena staccato dal turno al ristorante, l'unico ristorante nell'universo, quanto pare che il giovedì fa le 2 di notte, ma va bene così. Per dimenticare il malumore e la voglia di fare cattiva pubblicità al posto in cui lavoro, vorrei sentire Turn Love Around, quella di

0: Ciao signorina 9001, siamo Rachele e Sonia, ci potresti mettere tilt di Elisa con la rappresentante di lista? Grazie mille.
1: Ciao!
2: Siamo la rappresentante di lista e chi non ascolta Radio Manila
3: è game over.

0: E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 3:01.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao signorina Manila, sono Martin. Mi puoi mettere Parallel d'amore di Safe Fresh? Grazie.

per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445. In diretta con la signorina Manila 9001.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Maria, sono Francesca e mi sono allontanata dalle mie amiche perché siamo in una serata pre-weekend e nessuno se l'aspetta, ma devo riattivare un po' la serata, quindi io vi chiedo per forza di cose, cioè me lo dovete, io vi amo, dovete farlo. Janis di Drake, perché devo farle scatenare e chi non vi ascolta è gay mover, grazie mille.
2: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Ciao Radio Manila, sono Monica da Torino. Volevo ascoltare Wind of Change degli Scorpions, e augurare a tutti una buona giornata.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend.

0: Ciao signorina, fai ascoltare al mio collega Fabrizio Patti bravo con pensiero stupendo. Ciao da Rosy. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Salve Manilosi, siamo Sara e Marco e vorremmo ascoltare Sapore di Fedez e Tedua. Grazie mille.
1: Radio Manila, falla suonare tu.
2: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: Resta in ascolto su Radio Manila. C'è una canzone per te.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Andiamo Manila, telefona quando vuoi.
4: Ho bisogno d'amore per Dio.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Christian, per favore mi metti i Roll Night di Demi Lovato.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

Ciao Radio Manila, sono Apollo. Artemide è appena andata via, però io so che sta ascoltando la radio, quindi vorrei dedicarle la nostra canzone che adesso sta tornando di moda, ma era la nostra canzone da prima, questo voglio specificarlo, ed è Neve al sole di Pino Daniele. Ciao Artemide, buon viaggio, fammi sapere quando arrivi.

0: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 4:03.

Ciao signorina 9001, sono Anna e sto andando a lavoro, potrei ascoltare Can't Remember to Forget You di Shakira e Rihanna. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Buongiorno Manilosi, sono Paolo da Cambiano, vorrei ascoltare Gli sbandati hanno perso di Marracash.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
0: Manila Boss, l'estate su Manila.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Buongiorno Radio Manila. Sono Vitto da Orbassano. Mi potete mettere Passenger di Alex Warren, oppure un'altra

0: Ciao Radio Manila, sono Luisa e vorrei per piacere ascoltare Anxiety di Doci. Ciao a tutti.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutto

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao carissima signorina, buongiorno. Per cortesia stamattina mi fai sentire il Toto con Roxana. La dedico a te e a tutti i manilosi, ti mando un abbraccio, buon venerdì a tutti. Saluto tutti i manilosi, mando un bacio a Silvia, Elsa, Margherita, Artesia e Eleonora. Saluto Gianni, Lino, Marco, Walter di Sommarivo, Walter di Non e le famiglie, e chi non ascolta Radio Manila, e game over, Daniela da Saluzzo. Grazie, ciao.

0: Ciao Radio Manila, sono Emmanuel. Oggi vi volevo chiedere se possibile Body Like a Black Road di Sam Hunt. Grazie in anticipo.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: in ascolto su Radio Manila, c'è una canzone per te.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 2001.
4: Sempre con te.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Serena. Vorrei chiedervi una qualsiasi canzone di Olly mentre vado a lavoro. Grazie.
1: Manila 9001.

0: e l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 5.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: come find me.
1: Ciao Vanilosi, ciao signorina Manila, finalmente venerdì. Senti, stamattina mi potresti mettere Luca lo stesso di Luca Carboni o Una grande festa, vedi tu, sei disponibile in playlist. Ti ringrazio, auguro a tutti una buona giornata, un buon weekend e chi non ascolta Radio Manila, game over, ciao dalla Manu mamma.
2: Radio Manila, falla suonare tu. C'è chi?

0: Buongiorno Radio Manila. Per cortesia mi puoi far ascoltare Ted di Swims con la canzone Mr. Noitol? Grazie. Anna da Torino.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Buongiorno signorina 9001, sono Lena da Carmagnola e sto andando a lavoro. Volevo chiederti per cortesia se mi potevi mettere Marrakesh con Niente canzoni d'amore. Vi auguro tutti un buon venerdì e che non ascolta Radio Manila, è un game over. Ciao!
1: Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Buongiorno Radio Manila. Per cortesia mi puoi far ascoltare Messi di Lola Young. Grazie da Alessia.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Ciao Radio Manila, sono Deborah, vorrei ascoltare La strega di Vasco Rossi. Mi sembra che il titolo sia questo. E una buona giornata a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

Buongiorno Radio Manila, sono Anizio Bene Maggiorno. Mi fate sentire una musica, vostra scelta degli anni 90? Grazie, che non ascolta Radio Manila. Game over, buon lavoro.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Manila Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Cari manilosi, la nostra diretta notturna finisce qui, ma non vi preoccupate, tra pochi minuti sarà con noi il nostro Alice D'Amico. Vi auguro un buon venerdì, un bacio dalla vostra signorina Manila 9001.

0: Radio Manila.
1: No, dico ready più o meno. Buongiorno Manilosi, buongiorno Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Liguria, tutti coloro che ci ascoltano in tutti i modi possibili. Buongiorno. 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Com'è che c'era sui fumetti? Pant, pant. Ecco, questo.

0: così, avevo voglia di ascoltare Kylie Minogue, questa è Hold On To Now del Dufritti 23. Buongiorno Melilosi, buongiorno Melilosi. Dicevo pant pant perché vabbè, alzarsi e leggere la temperatura c'è da mettersi le mani nei capelli, o sbaglio? Partiamo col primo messaggio? Dai, sentiamo.
1: Ciao Alice, sono la Romance. Questa mattina volevo ascoltare Mamma Mia degli ABBA e dedicarlo alle due sorelle Medulla. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao da
0: Hai
1: la
0: capito,
1: Romance.
0: Partiamo alla grande con la Romance. Sulle mani con Mamma Mia, gli ABBA.

0: Mamma mia, gli ABBA ci siamo scatenati questa mattina, sì? È vero, è vero. Oggi è anche venerdì ed è Radio Date.
1: Buongiorno Super Alice.
0: Buongiorno.
1: Oggi venerdì, quindi nuovi singoli. Me ne metteresti uno che dia un po' di carica? Ti ringrazio tanto. Un bacione grande a te, un saluto a tutti i manilosi da vita già super attiva. Ciao, buon weekend a tutti.
0: È difficile però essere attivo anche al mattino presto in questi giorni, mannaggia. E devo dirti che sono contento perché è uscito un nuovo singolo insieme alla voce di Zara Larsson, quindi Robin e Zara Larsson con Talk to Me, Zara.
2: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Manila
3: e ricordatevi, se non ascoltate Radio Manila
4: sei game over.
2: Dai il volo.
5: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
8: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Talk to me, Zara Larsson, Robin, su Radio Maniera, il nuovo fiammante singolo. Chi c'è? Avanti, fate entrare. Meno male che l'ho trovata.
1: Buongiorno ai Manilosi. Alice, ma questo non è più caldo, eh? Questa è cattiveria pura. Ma come si fa? No, Alice, non si può, non si può. Come sempre fai tu. Ti auguro buon week, buona giornata. E naturalmente, chi non ascolta Radio Manila, game over. Ci sentiamo lunedì. Baci, baci.
0: Ciao Stella, questa mattina invece nel taschino avevo Ordinary World, Duran Duran. Un abbraccio, buon weekend.

0: Vabbè, Ordinary World, Duran Duran, questa avevo nel taschino, è tanta roba secondo me avere nel taschino questa. Buongiorno, oggi venerdì, allora siete pronte e pronti per il weekend? Ci sono naturalmente tutte le manilosi e manilosi che lavorano, altri che si fermeranno, ma comunque sempre all'ascolto di Manila. Scaricate la nostra app, mi raccomando.
1: Buongiorno Alice, buongiorno Radio Manila, sono Monica da Venaria.
0: Ciao Monica.
1: Mamma mia, ma che caldo stanotte, mamma mia. Non vedo l'ora che finisca. Il troppo caldo, l'estate va bene, ma così è un forno. Allora, volevo ascoltare una baciata, un tuo piacimento. Saluto tutti i manilosi, un bacione e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao, baci.
0: Ciao Monica, baci. Peralta, con la voce di Annalisa Minetti.

0: Una baciata, uscito da poco peraltro anche questo singolo. Buongiorno Alice, sono Giusy da Carasco. Mi fareste ascoltare per favore Nel mio paese di Serena Brancale Levante Delia? Grazie mille, chi non ascolta Radio Manina è Game Over. Peraltro oggi è uscito il nuovo singolo di Delia, nuovissimo, dal titolo Femmina.
1: Mi sento

Cara Levante del mio paese, devo salutare Samantha. Buongiorno, io sono al lavoro da un'ora e già scapperei al mare. Con questo caldo lavorare è disumano. Comunque, mi faresti ascoltare l'ultimo con Tideri col silenzio? Anche se ci vorrebbe una canzone per la luna, che spettacolo. Beh, in questi giorni è vero, la luna è straordinaria, è vero Samantha? Un abbraccio, allora ascoltiamoci questa canzone insieme. Io ricordo a tutti il 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli con la vostra vocina. Ultimo.

Ti dedico il silenzio ultimo nel Manila Box Breakfast, oggi versione assolutamente normale. Ciao Radio Manila, sono Matteo D'Asti, vorrei ascoltare Cheyenne di Francesca Michelin oppure lei di Marrakesh. Un saluto, una buona giornata a tutti i manilosi. Allora Matteo, ti mandiamo un abbraccio, buona giornata a te, buon caldo.

0: Francesca Michelin, Charlie Charles, Cheyenne su Manila. Abbiamo un audio messaggio? Sentiamo.
1: Ciao Maris, sono Cristina di Torino. Senti, questa mattina per favore mi metteresti mica Anastasia con Let Left Outside Alone? La dedico a Daniela, a Paolo dell'Officina, a Giacomo e a tutti i manilosi in ascolto, augurando a tutti un buon fine settimana anche a te e chi non ascolta Radio Manila e Game Over, paci.
0: Grazie, allora andiamo con...

0: piace, ragazzi, però c'è proprio l'aria pesante, anche se continuo a dire che non c'è tanta umidità, e questo che è strano, molto strano, cioè nel senso che la temperatura è alta, vero? Vabbè, intanto al 338 50 38 90 avete messaggio? A voglia, avanti.
1: Ciao caro Alice, buongiorno. Stamattina ho bisogno di Crazy Little Thing dei Queen, per favore. Ti ringrazio, ti auguro un buon fine settimana, a te e a tutti i manilosi naturalmente. Saluto tutti, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Daniela da Saluzzo, 25 gradi. Ciao ciao.
0: È proprio oggi 25-26, dipende dalle zone, ma è rimasta lì la temperatura. Ciao Daniela.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao a tutti, sono Gazzelle, se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
5: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
6: Divani Totac.
5: Aperti tutto il mese di agosto.
6: Totac.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
10: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
11: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Crazy Little Thing Called Love, i Queen su Radio Manila, sono già le 6:50, vola il tempo, vero Angela?
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutte, finalmente è venerdì, buon fine settimana a tutte, buone vacanze a me, oggi ultimo giorno di lavoro, poi ferie per un mese, vacanze, riposo. Alice, potresti farmi ascoltare per favore una canzone da cubo portatile per scatenarci un po'? Un bacio a tutti da Angela, vi voglio bene, buon caldo e buone vacanze a chi va in ferie, ciao, baci.
0: Mannaggia, ma Angela scusa, ma tu un mese in ferie, ma dopo un po' non ti stanchi, non ti stufi, cioè cosa fai un mese? Chiedo così, per sapere.

Beds, Bring on the Sun, un nuovo singolo su Radio Manila. Intanto saluto il Bettino che scrive: ma buongiorno Alice, sono Giuseppe. Stanotte faceva un caldo terrificante, stamattina pure, ma oggi dimmi, ci sarà un temporale? Io volevo ascoltare Un angelo disteso al sole di Eros, che non ascolta niente, muore cattivone, un bacino da Bettino innamorato. Allora sì, dicono che ci sarà un temporale, dovrebbe esserci un temporale fra le 14 e le 21, non è sicurissimo però, ma arriverà?

Ramazzotti con un angelo di Seso Sole. Siamo già alla fine della prima ora, ragazzi, vola il tempo. Ho due messaggi di testo interessanti per quanto riguarda naturalmente le richieste musicali. Buongiorno, mi fareste ascoltare Alive and Kicking dei Simple Minds? Grazie, Daddy da Cuneo. Ciao Daddy, un abbraccio. Ciao Alice, sono Fabrizio e ti vorrei chiedere se fosse possibile ascoltare una canzone dei Beastie Boys. Chi la ascolta la domanile è Game Over. Ah, ma io chiedo alla regia, ma è possibile? Sì, è possibile. Abbiamo da farti ascoltare, bella ragazzi, No Sleep Till Brooklyn all'inizio della seconda ora del Manila Box Breakfast. Prima però sogniamo con Alive and Kicking, Simple Minds.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 7:04. Sport.
3: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
4: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
3: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
4: Così mamma è felice e io di più.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Devo dire un segreto.
7: La spesa la faccio solo da Coanad.
6: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
8: Fino al 6 agosto, Susine Metis, sapori e idee Conad, percorso qualità, prodotto italiano, confezione da 500 grammi a 1,47€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
9: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
8: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
10: Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
11: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: sì, verrai che il periodo no, Vasco, no. Uno perché mi piace andare veloce, vi ricordate? Questo invece era Beastie Boys, No Sleep Till Brooklyn. Ma si può ancora dire? Sì, si può? Posso? Adoro, adoro. Questa che era la musica di dopo metà anni rifatti. Siete su Manila, questo è Manila Box Breakfast, seconda ora. Buongiorno manilosi, buongiorno manilosi. 338 50 38 908 il numero al quale mandare i vostri messaggi audio con la vostra vocina. Sì, anche quelli di testo funzionano ancora, però il Manila Box si basa praticamente sulle vostre richieste audio vocali. Ma noi abbiamo una richiesta vocale, sì? Avanti.
1: Buongiornissimo Sparali, sai che venerdì oggi. Ascolta, nel viaggio verso il lavoro ti chiederei se mi fai ascoltare The Great Pretender di Freddie Mercury.
0: Oh, wow.
1: Fabrizio di Sant'Albano Stura, Cristina di Torino, Gigi Caminaro e Paolo dell'Officina di Alpignano. E niente, a chi non ascolta Radio Manile Game Over, sono Giacomo di Peverani, un abbraccio.

0: The Great Pretend, Freddie Mercury su Radio Manila. Adesso abbiamo un audio messaggio di testo.
1: Ciao Alice, sono Valeria di Ispra.
2: Ciao Vale.
1: Questa mattina mi fareste ascoltare Daft Punk con Instant Crush oppure con un'altra loro canzone. Grazie, buona giornata. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
0: Ciao, ciao, una buona giornata anche a te, buon caldo, buongiorno Alice, gentilmente potresti farmi ascoltare All Summer Long di Kid Rock, canzone che adoro e da un po' che non richiedo. Sto camminando in aperta campagna così posso cantare a squarciagola senza spaventare nessuno. Auguro una buona giornata a tutti, Barbara da Cuneo. Brava Barbara, allora chiudiamo con i Daft Punk la prima ora. No, abbiamo già chiuso la prima ora, ragazzi. No, siamo già in seconda ora inoltrata.

0: Manila Box Breakfast.
1: Ciao, sono Aiello. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Siamo aperti anche ad agosto.
5: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
6: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
7: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
8: Divani Totac.
7: Aperti tutto il mese di agosto.
8: Totac.
9: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
10: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Alice D'Amico.

0: sono Langer nella maniera Box Breakfast, vola il tempo 7:24. Vi nascondo che ogni tanto insomma si comincia anche ad avere le travegole con questo caldo. Avanti.
1: Alice, buongiorno, sono lei del Macellaio di Settimo. Stamattina volevo ascoltare un pezzo della Mandalire e dedicarla a tutti i vanilosi e di non ascoltare Giovanilla e che rimuove.
0: Ciao Lele, io ho scelto per te l'ultimo singolo uscito di Amanda Lear dal titolo Fuori Centro. 7:25. Buongiorno Manilose, buongiorno Manilose.

0: capito? Bionda esagerata, Amanda è tornata. Così si concludeva il nuovo singolo Fuori Centro su Manila. Avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Cristi. Sto facendo la mia solita camminata mattutina. Non vi ho più mandato vocali, non vi ho più scritto, ma vi ho sempre ascoltato durante tutta l'estate.
0: Brava Cristina.
1: La mia estate, le mie vacanze. Oltre a salutarvi tutti, ringraziarvi per avermi fatto un sacco di compagnia, volevo chiederti se per caso potresti mettere una qualsiasi canzone di Max Pezzali.
0: Faccio io?
1: Se non fosse possibile, Giovanotti con Alfa anche va benissimo. Un saluto a tutti, chi non ascolta Radio Manila è Game Over. E buona giornata, ciao da Presti.
0: Ciao!

0: Vanilla Box.
1: Estate con noi.
2: Spot. Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Gerardino ha trovato con un Jackie e i vampiri, capito? Hai capito che cosa abbiamo ascoltato? Grazie alla richiesta di Tiziana dalla provincia di Cuneo, che scrive: vorrei sentire se è possibile Jackie e i vampiri di Gerardino ha trovato, qui sottoterra si muore già di caldo. E chi non ascolta per dire che è in mova. Ah, sottoserra, non sottoterra. No, scherzo, lo so, lo so. Sottoserra non si può respirare. Avanti, chi c'è?
1: Buongiorno Aris, buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Manila.
0: Ciao!
1: Io sono Damiano, da Torino, in ferie da ieri, ma vuoi non metterti a tinteggiare casa tua? E quindi sono ferie finte. Fortunatamente martedì si parte, direzione Sicilia. Ciao, e se possibile vorrei ascoltare Costiera Amalfitana e dedicarla a tutti quelli che stanno andando al lavoro con voglia, quindi pochi. Ciao, e chi non ascolta Radio Manila, è game over!
0: Ciao, un abbraccio. Vabbè, è normale, è il momento giusto per fare naturalmente i lavori a casa.
2: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila, te le suona quando vuoi.

Fabio Rovazzi, Riserin, Angelo La Costiera, Amalfitana su Radio Manila. Allora, siamo pronti per ascoltare un nuovo singolo? No, chiedo alla regia, possiamo? Ma sì, dai, nuovo singolo, è estate, dai, sentiamo cose nuove. Ciao Alice, tutto bene? Per favore, mi potresti mettere Femmina di Delia? Se non fosse possibile, Vamos alla Playa di A. Clark. Dovrebbe essere uscita oggi, grazie. Un saluto Bettino, a tutti i manilosi, buon weekend. E chi non ascolta Radio Manila, Graziella di Torino. Allora, ascoltiamoci Femmina, scritto con la I, Femmina, Delia.

0: Hai capito? Qua siamo proprio sul popolare, eh? Delia Femmina su Radio Maniera, il nuovo singolo uscito fresco, fresco, fiammante. Buongiorno Aris, siamo già venerdì, caldo africano. Ti chiedo 7000 caffè di Alex Britti, grazie, buona giornata di fine luglio. Chi ascolta le mie Game Over, saluto di Marcella, buon weekend. No, è proprio l'ultimo di luglio questo. E comunque io li ho già presi 7000 caffè. E guarda, vado a farmi il 7001esimo, va bene? Alex Britti!
1: 7000 caffè?

0: Alex Britti, sentimi la caffè. Voi a che numero di caffè siete già questa mattina? Per chi si sveglia e inizia a lavorare presto?
1: Ciao,
0: avanti.
1: Manila, siamo mamma.
2: Papi 10.
3: E Rebi. E volevamo ascoltare una canzone qualsiasi di Holly, oppure una di Ultimo. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: L'ultimo è già passato, quindi io direi di ascoltarci Ho voglia di te, Giulia, Holly ed

0: Emma, Olly, Giulio, voglio di te, sono Radio Vanilla 747 in questo istante.
1: Buongiorno Anis, sono Gaglietta da Chieri.
0: Ciao, Gaglietta.
1: In questa mattinata lavorativa ti posso richiedere una canzone di Bennato, se fosse possibile il rock di Capitanoncino, che vorremmo ascoltarla i miei colleghi. Grazie, auguro a tutti una buona giornata e chi non ascolta Radio Vanilla è un super game over.
0: Ciao, allora guarda, questa mattina vi faccio ascoltare l'ultimo singolo di Edoardo Bennato dal titolo Ogni settimana, uscito pochissimi giorni fa.
2: Manila Box Breakfast!
3: Ciao, siamo The Colors. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate, la prima e dopo 30 giorni, e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
6: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
7: Sorridi, la bocca è protetta. Sorridi, ci pensa Zanchetta.
8: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
9: Da Ford Autos, società Benefit, sono arrivati Summer Days con offerte ancora più accessibili. Se hai una permuta o un anticipo del valore di soli 3.500 euro, Ford Puma Titanium, cambio automatico, chilometro zero, il crossover sportivo e tecnologico guidabile anche da neopatentati, e tua ad un prezzo incredibile di 18.900 euro, senza vincoli di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre.
10: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
11: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
15: Manila Box con Alice D'Amico.

0: capito, Edoardo Mannato che è uscito col nuovo singolo Ogni settimana, il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato. Chi c'è?
1: Ciao Alice, buongiorno, sono Giulia, no. Sto andando a lavoro, finalmente venerdì, e volevo chiederti se fosse possibile ascoltare prima delle 8 Comuni Mortali di Achille. Buona giornata a tutti e buon weekend. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, vedi che ce l'abbiamo fatto, Giulia?
2: E ciao,

0: certo che comunque fa impressione vedere gli alert che arrivano sui meteo con scritto temperature molto elevate. Io di solito dice allarme per temperature elevate, ma molto elevate è veramente strano. Chi c'è?
1: Buongiorno Alice, sono il padre da Torino. Questa mattina volevo richiederti, rotolando verso sud, denigrita e dedicarlo a Silvietta che in questo momento starà guidando sulla sua macchina nuova, e questa è una canzone che per guidare va più che bene. Sono tutti manilosi e chi ne ascolta di Manila è game over. Ciao grande.
0: Ciao, un abbraccio a tutti e due.

0: Negrita rotolando verso sud in chiusura anche della seconda ora, 31 luglio, ma ragazzi, la prossima settimana, cioè, iniziamo il Manila Box Breakfast già di agosto, brividi!
1: Ciao Ali, sì, è venerdì, evviva, e se non è già passata, per favore mi metti la canzone di Ligabue, venerdì, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao da Sabri 71.
0: Ciao Sabri.
1: Un weekend a tutti. Ciao ciao. Ciao ciao.
0: Allora, adesso ascoltiamo allora Ligabue tra poco con Evenerdì. Nel frattempo ci ascoltiamo le prime news della giornata. Rimanete appiccicati.
2: Radio Manila, estate.
3: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta.
4: Sono le 8:03.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4x100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
7: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Buongiorno da Nicola De Muro. Emergenza migratoria in Spagna. Migliaia di giovani a nuoto hanno raggiunto l'enclave spagnola in Marocco. Molti morti. Il governo italiano pensa a sospendere il trattato di Schengen. Insorge il governo Sanchez. Convocato il nostro ambasciatore a Madrid. Gerardo De Vivo.
10: Addio Marocco, benvenuta a Spagna, urlano all'approdo a Ceuta, angolo d'Europa nel nord del Marocco, confine tra l'Africa e il vecchio continente. In centinaia sono arrivati ieri a nuoto, aggrappati a galleggianti, a piedi sui frangiflutti. 18 non ce l'hanno fatta, il bilancio dei morti è ancora provvisorio. Circa 2000 gli arrivi negli ultimi 10 giorni, nel remake delle scene viste 5 anni fa, quando furono 10.000 in soli 2 giorni. Il centro d'accoglienza è al collasso, le autorità locali hanno chiesto al governo centrale di chiudere il confine e dichiarare lo stato d'emergenza nazionale. E mentre Madrid invia l'esercito e oggi Sanchez è atteso nell'enclave, scoppia la crisi diplomatica tra Italia e Spagna. L'immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei. Posta su X la premier Meloni, che ipotizza la sospensione dello spazio Schengen con la Spagna. Ma sono le parole di Tajani ad acuire lo scontro. La scelta del governo di Madrid di dare la cittadinanza spagnola, quindi europea, ad oltre 500.000 migranti è profondamente sbagliata, dice il ministro degli esteri. Parole indegne, reagisce l'omologo spagnolo Albares, che ha convocato per oggi l'ambasciatore italiano.
9: Il presidente statunitense Trump ha annunciato il raggiungimento di un accordo definito storico per il disarmo graduale di Hamas e il contestuale ritiro delle forze armate israeliane dalla striscia di Gaza, profilando una svolta decisiva. L'entusiasmo sollevato dall'annuncio della Casa Bianca si scontra tuttavia con i dubbi e i distinguo emersi subito dopo sia da Gerusalemme sia dai vertici del movimento palestinese. Ieri al Quirinale la cerimonia di consegna del ventaglio da parte dell'Associazione Stampa Parlamentare. Per il presidente Mattarella è stata l'occasione per una ferma condanna verso le violenze in Val di Susa, un messaggio verso chi critica l'Europa per la sua scarsa incisività e la sottolineatura dell'importanza del giornalismo. Poi da Mattarella anche un richiamo al ruolo della legge, che non deve seguire i fatti di cronaca. Alcuni osservatori ne hanno letto un riferimento al caso del gioielliere Roggero. A Messina si continua a scavare sotto le macerie della palazzina di 3 piani crollata ieri a Pistunina, nella zona sud della città. Ci sono ancora 6 dispersi, 3 i feriti ricoverati nel policlinico cittadino, 1 in codice rosso. Tecnici al lavoro per chiarire le cause dell'accaduto, tra le ipotesi quella di un cedimento strutturale. Sentiamo il comandante dei Vigili del Fuoco di Messina, Michele Burgio.
11: Stiamo adoperando per raggiungerlo con una rimozione molto cautelativa delle macerie, in modo che una volta spento l'incendio possano operare le squadre USAR di ricerca e salvataggio. Abbiamo 6 dispersi, di questi 6, 5 sono di un nucleo familiare, cioè due nuclei familiari che risiedevano in questo edificio, l'ultimo piano, e un'altra con un badante, quindi sono a 5. Più una ragazza che lavorava presso l'emporio di proprietà di una famiglia cinese che anche lei è stata dispersa, quindi sono 6 in tutto.
9: È tutto, a più tardi.
2: Manila News.

0: 2000.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Peekaboo, è venerdì, non mi interrompere la lata. Avete capito? All'inizio della terza ora insieme. 338 50 38 908. Prima questi messaggi, da non perdiamo tempo. Chi c'è?
1: Buongiorno, buongiorno, Malinozzi. Sono Michael da Pianezza. Volevo ascoltare la canzone Everytime di Britney Spears, è dedicata ad Eliana e Valentina. E ricordate che chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Che bella.

0: canzone, brividi. Britney Spears con Every Time nel Manila Box Breakfast, terza ora. 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli con la vostra vocina.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Volevo ascoltare una canzone, se possibile, dedicarla a me stesso. La canzone di Nietta, Mille Bugie. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Simone, allora.
1: E buone vacanze.
0: Ciao Simone, un abbraccio anche a te se vai in vacanza a breve. L'ascoltiamo tra poco, Nietta con Mille Bugie.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
5: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come Cuneo. EcoCN.it.
6: Da Ford Autos Società Benefit sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Più di 500 veicoli usati, selezionati e garantiti in pronta consegna senza vincolo di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre. Scegli tra Ford Puma a partire da 11.900 euro, Ford Fiesta a partire da 9.900 euro o tanti altri veicoli a partire da soli 7.000 euro.
7: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
8: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 229 8731. Comprooro.it.
10: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
11: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Alice D'Amico.

Mille bugie, Mietta su Radio Manila, 338 50 38 900. No, non lo leggete neanche. Ma devo leggerlo per forza. Cioè, mi state praticamente. Ma mi stanno. Vabbè, ho capito, devo leggerlo. Ma guarda un po'. Dai Alice, messaggio breve. Così è più facile. Tsunami featuring DJ Esaltato. Lele. No, non esiste. Cioè, non. Inutile che continuate a insistere. Non c'è. Non c'è più.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Sono DJ Esaltato.
2: Stuck in the days, I feel

0: Non ho capito, Stuck in the Days, te lo dico io che stacco la luce qua, altro che Stuck in the Days. Ma qui, ma sapete che sono arrivati praticamente a tenermi in due e hanno mandato la canzone loro? Ma qui allora c'è una congiura per il DJ Esaltato, contro di me. Vabbè, sentiamo chi c'è avanti.
1: Ciao Radio Manila, voglio dedicare al King la canzone di Salmo, Il figlio del prete. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Guarda, non è in playlist quella, allora ho scelto per te 90 minuti. Salmo!

0: ma qua è una follia. Ma cosa c'è, una follia di massa, di gruppo nel Manila Box Breakfast? Ma ditemelo. Ma come? Io vi dico che sono che mi prendono le braccia, mi tengono e voi mandate i messaggi.
1: Grande Alice.
0: Ma come grande Alice? Ma senti qua.
2: Un capitano.
0: Ma no. Ma che c'è il coretto anche? La follia più totale proprio. Ma non è vero, ma no, io non c'entro nulla con DJ Esaltato. 338 50 38 908. Avevo originato tutto, avevo cancellato hard disk, avevo tolto addirittura circuiti dai vari computer, e perso da tutti i tablet, dai cellulari, niente. Viene fuori sempre questo qua, avanti.
3: Buongiornissimo Valinosi, sono Michael di Borgomanero. Volevo chiedere cortesemente se era possibile ascoltare Questa è la mia vita di Ligabue. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Però poi Michael ha sentito che era passato, e allora
3: è possibile Ligabue, va benissimo anche Noi due nell'anima dei Pooh. Oppure sarà colpa del whisky di Vasco. Ribuongiorno a tutti i malinosi, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Sentiamo che cosa ha scelto la signorina dopo la viabilità.
4: Manila Box, estate con noi.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Ben ritrovati all'ascolto, e a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Il traffico si presenta regolare sulle principali vie di collegamento regionali. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. Per lavori lungo la provinciale 99 si viaggia a senso unico alternato nel comune di San Raffaele Cimena. Vi informiamo infine che dalle 16 alle 22 di oggi su tutte le strade extraurbane è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T Manila.
5: Viabilità.
6: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

c'è Vasco Rossi con Colpa del Whisky, bella cantata a squarciagola, immagino. Buongiorno Manirosi, sono Lella di Borgo Manero. Oggi volevo ascoltare, se è possibile, Itazenda con Cuore e Vento e dedicarla a chi come me ha già finito la settimana di ferie e già ha ricominciato a lavorare. Ricordo che chi lo ascolta Radio Manila è Game Over. Ciao, a voglia. Io praticamente ho finito l'ultima di giugno. Cuore e Vento.

0: sento. Sì, ma evidentemente io sono un po' contagioso con la follia nel Manila Box Breakfast, vero? Scusate, abbassate un po' la base che non capisco cosa dice. Cos'è che vuole il bacino sulla fronte?
1: Il bacio sulla fronte di luglio.
0: Di luglio? Ma no, ma perché fa troppo caldo mangiare il bacio sulla fronte adesso a luglio, no? Vabbè, posso salutare Ricky che vuole ascoltare Waka Waka di Shakira, che lo ascolta venire Game Over. Vabbè, te lo mando così, virtuale. Mua.

ballettino, immagino di sì, eh. Alice, direi che tra le granite e le granate di Gavani è la canzone giusta per salutare l'arrivo di agosto. Grazie Fabri, your personal Jesus, addirittura.

0: comunque seriamente, cioè manilose, cioè, ma domani è agosto, ma è pazzesco, ma è una roba incredibile.
1: Ciao, sono Daniela da Peveragno.
0: Ciao Dani.
1: Volevo dedicarmi una canzone, visto che oggi è il mio compleanno.
0: Allora, auguri.
1: Sono già 57.
0: Ma sì.
1: Ma non li sento e va benissimo così. Volevo dedicare la canzone Pazza di Loredana Bertè a tutti i manilosi, a tutti quelli che mi conoscono e anche a voi, e un grosso bacione a tutti. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao, Daniela da Peveragno.
0: Daniela, tanti auguri, lo sai che i 57 sono i new 37, o sbaglio?
2: Manila Box Breakfast.
3: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai Pinguini Tattici Nucleari.
4: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
6: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
7: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
8: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
11: Io so, scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Alice D'Amico.

Pazza Loredana Bertè per la nostra manilosa da Peveragno che naturalmente compie gli anni. Tranquilla, siamo con te. No, tanti auguri, sto scherzando. Buongiorno Alice, sono Barbara, volevo ascoltare una qualsiasi canzone degli ABBA che però sono già passati, mannaggia. Vabbè, io vi saluto, volevo dedicare a tutti i manilosi, in particolare a Giorgio il camionista. Grazie, chi ascolta Radio Manila e Game Over. Abbiamo un altro messaggio? Sì, ciao Alice, oggi ultimo giorno di lavoro per mia mamma, torna mia sorella dalla montagna e io continuo le vacanze in Trentino. Mi faresti ascoltare Sorry, scusa, lo sento di PTN, oppure fosse già passata Pedro della Carrà. Sono Linda e mando un bacione a tutti i manilosi e un bacione anche a te che ci tieni in compagnia. Baci, ma baci, baci, al freschetto sei in montagna? Oddio, ieri per esempio a Cervinia c'erano 25 gradi, è freschetto per modo di dire. Sorry, scusa, lo sento.

ascoltava, ascoltava e ascolta, hai capito? Buongiorno Radio Manina, se possibile vorrei ascoltare o Young Blood con Zombie o una canzone di Bruce Springsteen, grazie. Che ascoltare il Game Over, Carol. Ciao Carol, ma io direi che possiamo andare con la prima opzione, ce l'abbiamo, Young Blood. Vabbè, mi sa che questa sarà l'ultima del mio spazio di oggi, di venerdì, di questa settimana, ma addirittura di tutto luglio. Ecco, è di nuovo venuta la pelle d'oca, vedi? 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Siete su Manila, l'unica che ve le suona.

0: Io so che questa canzone non è piaciuta, ma per niente neanche alla mia colleghissima.
1: No, figurati, io che sono andata fino a Madrid per vedere Youngblood, ma figurati, no.
0: Ma è più qui insieme agli Smashing Pumpkins, cioè, ma io voglio dire.
1: Ma poi gli Smashing Pumpkins, ma. Cioè, chi. Ma chi se rifila?
0: Chiedo alla mia collega. Posso ancora? Si può ancora su Radio Manila, eh? Posso?
1: Secondo me sì, sì.
0: No, sai che ogni tanto lo faccio, vado.
1: Sì.
0: Adoro!
1: Sì, ma... veramente meraviglioso. Ah, poi gli Smashing Pumpkins. Dai, noi ci siamo cresciuti!
0: Mamma mia!
1: Con gli Smashing Pumpkins.
0: Comunque, devo dirti, colleghissimo, io oggi e insieme, io direi, a questi due o tre manilosi che fortunatamente ci ascoltano.
1: Sì.
0: Sono tantissimi.
1: Veramente.
0: Li ringraziamo tutti. Sì. Grazie.
1: Veramente.
0: La grandissima famiglia. No, siamo sconcertati e devo dirti, forse.

0: l'unico motivo per cui abbiamo la pelle d'oca.
1: Sì.
0: Cioè domani è agosto.
1: Ragazzi, no, ma luglio non esiste, cioè non è volato di più, io non lo so. Ma l'estate, ma tu ti ricordi quando eravamo ragazzini quanto duravano sti tre mesi estivi? Non, erano infiniti.
0: Sì, a parte che era poi tutto un altro modo, cioè noi partivamo, che ne so, a fine scuola.
1: Sì.
0: O tre mesi al mare o tre mesi in montagna,
1: vero.
0: Non tornavi più.
1: Un po' da un nonno, dall'altro nonni, dagli altri nonni, la casa di
0: quella. Si stava lì. I viaggi,
1: è
0: weekend.
1: Vero.
0: No, non era così.
1: Stavamo lì.
0: Se avevi
1: però
0: la
1: era
0: fortuna,
1: bello.
0: Come dicevi tu, avevi la fortuna, stavi con i nonni, qualcuno. Ma te ne stavi là. Cioè.
1: Sì, è vero, sì, io stavo mesi interi, sì, assolutamente.
0: Non ti ricordavi neanche più come era a casa quando tornavi.
1: Vero, veramente, è verissimo.
0: Ti facevo l'impressione,
1: ti faceva strano come entrare in un posto nuovo, che è vero,
0: casa,
1: tutto strano,
0: camera.
1: È vero, verissimo. Che
0: vabbè,
1: bello.
0: Allora direi che ci possiamo risentire poi ad agosto, lunedì, cari manilosi, cari manilosi, agosto, vabbè, lunedì ormai è agosto inoltrato.
1: Cioè, io non ci sarò la prossima settimana,
0: calla.
1: Capito, non ci sarò, però sarò qui con lo spirito, spirito, quello dell'alcol,
0: spirito.
1: Lo spirito inteso come alcol, lo spirito.
0: Ah, ecco, lo vabbè, allora buone vacanze.
1: Grazie.
0: Ci risentiamo presto.
1: Sì, certo, tra una settimana. A
0: va
1: presto.
0: Bene, a presto.
1: Ciao.
0: Ciao colleghissima. Ciao. Noi ci risentiamo lunedì. Baci.
1: Ciao, baci.
0: Baci. Buon weekend.
1: Grazie anche a te.
2: Radio Manila. Estate.
3: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 9:04.
5: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
6: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
5: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
6: Così mamma è felice e io di più.
7: Devo dire un segreto.
8: La spesa la faccio solo da Conad.
7: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
9: Fino al 6 agosto, Susine Metis, sapori e idee Conad, percorso qualità, prodotto italiano, confezione da 500 grammi a 1,47€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
10: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
9: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
11: Buongiorno da Nicola De Muro. Mondo del calcio e dello sport italiano in lutto per la scomparsa di Franco Baresi, operato lo scorso agosto per un nodulo polmonare, morto nella notte. Lo annuncia su X il Milan, di cui è stato il capitano e simbolo per 20 anni, vincendo 6 scudetti e 3 Coppe dei Campioni. L'ultima apparizione pubblica lo scorso febbraio, Tedoforo insieme a Beppe Bergomi nella cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina. I vertici di Hamas hanno confermato il raggiungimento di un accordo per la seconda fase della tregua con Israele, avallando quanto annunciato dal presidente statunitense Donald Trump. L'intesa prevede il disarmo graduale del movimento a Gaza insieme al progressivo ritiro delle forze israeliane. Al momento no comment da parte di Tel Aviv. È emersa nelle ultime ore la presenza di un contingente italiano di circa 400 militari dell'aeronautica e dell'esercito schierati da metà marzo nei paesi del Golfo, Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain, nell'ambito della Task Force Air Arabia. Il dispositivo ha l'obiettivo di supportare la sorveglianza aerea e difendere gli interessi nazionali e dei paesi partner di fronte all'escalation della crisi in Medio Oriente. La notizia ha fatto scattare subito la polemica politica in Parlamento. L'opposizione PD ha presentato un'interrogazione urgente al governo chiedendo chiarimenti sui confini della missione. Nessuna novità nella notte dopo il crollo dell'edificio Pistunina. Proseguono le operazioni dei vigili del fuoco per la ricerca dei sei dispersi. E quanto si legge sul profilo X dei vigili del fuoco dopo il crollo della palazzina a Messina: sono sei i dispersi. Ricerche rese difficili da un incendio che cova sotto le macerie. Appello dei familiari: non chiamateli, si scarica il cellulare. Il premier Pedro Sánchez è atteso oggi a Ceuta per verificare la situazione della grave crisi migratoria nell'enclave spagnola in Marocco. Migliaia gli arrivi negli ultimi giorni, centri di accoglienza al collasso. L'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. La scelta del governo di Madrid di dare la cittadinanza spagnola, quindi europea, ad oltre 500.000 immigrati irregolari è profondamente sbagliata, dice il nostro ministro degli esteri Tajani. Parole indegne, reagisce l'omologo spagnolo Albares, che ha convocato per oggi l'ambasciatore italiano. È tutto, a più tardi.
2: Manila News.
12: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: con Soul Man aprono ufficialmente il Manila Box Brunch. C'era bisogno di ascoltare questa, so che avrà apprezzato anche il mio colleghissimo Alice, e bella Blues Brothers, avevo bisogno di sentirmi questa Soul Man per caricarmi bene oggi, ultimo giorno, poi ci salutiamo per un'altra settimana e tornerò ovviamente prontamente ad agosto inoltrato a tenervi compagnia. Adesso noi andiamo avanti e si gira la ruota, lo sapete, arriva la Mucchi, si roccheggia un po' così per scaldare l'atmosfera, poi tutto il resto lo decidete voi al 338 50 38 908, gli unici e soli protagonisti di questa Radio Family fantastica, sempre più grande, sempre più in espansione. Ciao, vorremmo ascoltare Onda Alta, per favore, grazie, da Eros e Alessandra. Chi non ascolta Radio Manile, game over, voglio sentire la vostra voce. Arriva ad Argenda Amico, ce l'ascoltiamo insieme su Radio Manila.
1: C'è chi mi chiama

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

0: Ciao, noi siamo Benji e Fede. E se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
3: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
4: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
3: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooroDoro.it.
8: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Dua Lipa Training Season qui su Radio Manila alle 9:21. Allora Adri mi scrive: ciao Roby, sono Adri, ti sto ascoltando da Vigevano, vorrei ascoltare una canzone di Dua Lipa a tua scelta. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Buone vacanze Roby, buone vacanze a te, grazie, o comunque buona giornata, buona continuazione. Pronto?
1: Ciao Radio Manila, ciao a tutti. Ciao Roby, sono Elisa da Liechtenstein.
0: Ciao Elisa.
1: In questo momento sono in Calabria con la mia famiglia per le vacanze e adesso siamo spiaggiati a Soverato. E se possibile mi piacerebbe ascoltare una qualsiasi canzone di Michael Jackson. Grazie, buona giornata a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, allora dai, vi regalo questo bel pezzaccio, un po' di ritmo, godetevi Soverato e la Calabria che è meravigliosa. Torniamo nel 1982 con Beretta.

0: sto facendo il moonwalker con le Birkenstock, eh? Voglio dire, poi non si può dire la marca, vabbè, con le ciabatte, vabbè, ormai l'ho detto, sti cavoli. Allora, Beared, Michael Jackson, siete su Radio Manila alle 9.25. Ciao Radio Manila, sono Manuela di Nichelino, dedico a tutti i manilosi, a voi, così così di Oli, auguro buone vacanze, oggi è il mio ultimo giorno di lavoro. Bene, siamo in due, se non c'è Oli scegliete voi un bacio, va bene. Allora dai, è partita Balorda Nostalgia, così così non è un singolo radiofonico, quindi non è qui su Radio Mania Manila, ma ci raccontiamo una bella storia ascoltando Balorda Nostalgia.
1: Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ciao, sono Aisha, sono con mia mamma in macchina e stiamo tornando a casa. Se fosse possibile, mia mamma vorrebbe ascoltare una canzone di Michael Jackson. Grazie a chi non ascolta Manila, Game Over. Ci siamo ascoltate Biret proprio poco fa, la dedico anche a voi.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Sono Michael di Borgo Manero.
1: Ciao Michael.
2: Volevo ascoltare stamattina Don't Cry dei Guns Roses, se possibile entro le 10:30, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Allora, vietato, vietatissimo dare orari, ovviamente. Adesso ho beccato il messaggio prima delle 10, è andata bene così, però noi non possiamo andare a orario, se no dovrebbero farlo tutti, no? Arriva Don't Cry.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao!
2: Siamo la rappresentante di lista e chi non ascolta Radio Manila
3: è game over.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Un saluto, una buona mattinata e un buon venerdì dalla Centrale Regionale della Mobilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci spostiamo sul versante francese del traforo del Monte Bianco per segnalare code per traffico intenso in direzione del territorio italiano. Ci occupiamo infine della provincia del Verbania Cusio-Ossola per segnalare che per lavori è chiusa la provinciale 70 tra i comuni di Malesco e Villette in fascia oraria 9-17. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
0: Manila Box con Roberta Mucchi.
11: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Dito nella piaga, che fastidio su Radio Manila. Sono le 9:39 e il caffè è assolutamente shakerato. Sono passata dal mio caffettino macchiato, tante volte anche l'espresso per alcuni mesi non l'ho neanche più macchiato, e adesso vado con lo shakerato. E poi chiaramente, se mi mandate le foto in vacanza dei milkshake, capito? La nostra Narita, grazie, coi milkshake, quelli lì belli pannosi con tutte quelle robe, le cremine del caffè, lo so, sono altamente calorici. Ufficialmente da domani mi lascerò un pelino più andare, ma neanche troppo. Mi ero ripromessa di almeno scendere di qualche chiletto rispetto al peso forma, non di andare troppo sotto peso, ma di modo che se tu stai 1 o 2 chiletti sotto il peso forma ti puoi permettere, capito? Cosa è una cagata quella che ho detto? Non lo so, era un mio pensiero, ma tanto non c'è pericolo perché non sono scesa. Buongiorno Roberto, sono Mattia, mi faresti ascoltare Fellini di Ernia? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over, mi raccomando, voglio sentire anche i vostri vocali, le vostre vocine. Allora Ernia arriva insieme a Kid Yugi, Fellini. Oh, to see my father on that day. I want to see my father on that day. When I get near that judgment day, I hope to see my mother on that day.
1: Arrivo fresco, scommando, non sono sazio. Animalesco, non sono pazzo.

0: La gonna sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: Ciao, sono Marta, sono con mia zia e mia nonna. Stiamo Ciao. Facendo la passata di pomodoro. Wow. Vorrei ascoltare Bottiglie Vuote e basta. Ciao, ciao.
1: Ciao, ma fate tipo la conserva? State facendo la conserva? Che meraviglia, una delle cose che amo di più fare e poi ritrovarmi durante l'anno. Bene, arrivano i PTN con Max Pezzali, Bottiglie Vuote e basta. Arriva, ciao.

0: troverò. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai pinguini tattici nucleari.
1: Ciao, sono Alessandro Canino e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
4: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
3: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
5: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
6: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto. Totac.
7: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano le offerte del Summer Service per partire senza pensieri. Solo nelle officine Autos di Moncalieri, in Corso Savona 39 e Torino, Corso Grosseto 318, tagliandi completi per ogni brand a partire da soli 229 euro, check-up completo con più di 30 controlli previsti a soli 49 euro, ricarica del clima a partire da 70 euro e tanti altri servizi accessori con sconti fino al 30% da listino. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiamalo 011 188 59 106.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Il nuovo singolo di Delia Fimmena è qua, proprio il folklore in tutto il suo splendore, bellissima voce, lei è bravissima interprete, devo dire, in questa pizzica rivisitata molto molto bella. Bene, allora è uscito anche questo nuovo singolo, vediamo se prenderà piede, diventerà un tormentone folcloristico. Vado avanti, ciao Mitica Mucchi, oggi ha un altro sapore il suo messaggio perché oggi è in pensione, vorrei ascoltare gli 883, non me la menare, la dedico a tutti i manilosi, sono Pio Renato da Borgaro, buona giornata, e naturalmente chi non ascolta Manila è game over, allora tutta per te, arriva non me la menare dal 1992, gli 883 su Radio Manila.

questa proprio fu la prima canzone, se non sbaglio, guardando il loro documentario su Netflix, insomma, non proprio la miniserie, non documentario, la miniserie sugli 883, se non sbaglio, la cassetta con Non me la menare consegnata forse ad Albertino. La prima volta fu proprio questa, il Non me la menare. Lui, insomma, ci ha visto lungo. Poi, ovviamente, guardatela quella miniserie, se amate gli 883, perché è fatta veramente bene. Ciao Mucchi, volevo augurarti buone ferie. Grazie, mi puoi mettere la canzone di Luca Carboni, Mare Mare. Buon venerdì a tutti. Saretta da Pinerolo, caldo, caldo, caldo, aiuto. Allora, ragazzi, veramente non ce la si può più fare praticamente.

bene ma razzolo male, eh. Però arriverò a un litro, e almeno entro mezzogiorno, dai, promesso. Intanto ci ascoltiamo questa canzone che sa di mare, sa di vacanze, 1992, Luca Carboni, Mare Mare, su Radio Manila.

0: Manila Box. E state con noi.
1: Ciao, sono Elodie. E se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 10:02. Bot.
3: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
5: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di

0: sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
3: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Il mondo del calcio piange la scomparsa di Franco Baresi, operato lo scorso agosto per un nodulo polmonare e morto nella notte a 66 anni. Lo ha annunciato il Milan, di cui è stato capitano e simbolo per 20 anni, vincendo tra l'altro 6 scudetti e 3 Coppa dei Campioni. L'ultima apparizione pubblica a febbraio, Tedoforo con Beppe Bergomi nella cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina. Intesa confermata tra Hamas e Israele per la seconda fase della tregua, prevista la smilitarizzazione progressiva del gruppo palestinese e il ritiro delle truppe israeliane, con il silenzio operativo di Tel Aviv. Sempre dagli Stati Uniti, Donald Trump frena sui Patriot all'Ucraina, spiegando al Financial Times di non aver ancora deciso sull'autorizzazione della licenza di produzione. Da marzo un contingente nazionale costituito da circa 400 militari dell'aeronautica militare è schierato in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain per sorvegliare lo spazio aereo a difesa dei nostri interessi nell'area. È quanto scrive sul suo sito il Ministero della Difesa. Si tratta della Task Force Air Arabia, comandata dal colonnello Michele Schiavi. Immediata la reazione delle opposizioni in Parlamento. Il PD, con un'interrogazione urgente al governo, sia alla Camera sia al Senato, chiede chiarimenti sul perimetro della missione. La palazzina crollata a Messina poco fa, sotto le macerie, è stato individuato un corpo senza vita. Proseguono senza sosta le ricerche degli altri 5 dispersi sotto i detriti del palazzo crollato a Pistunina. Operazioni rese estenuanti dai roghi sotterranei. La procura indaga per chiarire le cause, mentre i familiari chiedono di non telefonare ai dispersi per salvaguardare le batterie dei cellulari. Tensione diplomatica alle stelle, Roma-Madrid. Dopo che il governo italiano ha manifestato l'intenzione di sospendere Schengen alla luce dell'improvvisa crisi migratoria a Ceuta, il premier spagnolo Sanchez è nell'enclave spagnola per l'emergenza di migliaia di migranti giunti a nuoto. A seguito delle critiche di italiani alla regolarizzazione degli irregolari in Spagna e alle minacce italiane di sospendere Schengen, l'omologo Albares ha convocato d'urgenza l'ambasciatore italiano. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Manila News.
4: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: I Beastie Boys, No Sleep Till Brooklyn, questa la canzone che ha richiesto il nostro Fabrizio oggi vorrebbe dedicare questa canzone dei Beastie Boys alla, così scrive, alla mia infermiera, quindi io dico alla tua infermiera. Chi non ascolta Radio Manile Game Over, un abbraccio Fabri, e questa bella spinta, bella tosta, spero tu te la sia assolutamente goduta. Quindi io vado avanti bellamente a girare la ruota.
1: Buongiorno, sentiamo chi c'è. Mucchi, buongiorno a tutti i manilosi, sono Michael da Carmagnola, volevo salutare tutti i grandi manilosi, il mitico Franco di Piossasco, dedicargli una bella canzone che a lui piace molto, di Toto, con Africa. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over, un saluto a tutti, a Lina, a Neppo e tutta la banda di Radio Manila. Ciao Mucchi,
0: ciao, un abbraccio
1: Manila, e sempre di nuovo un Game Over.
0: Ciao, allora ecco, i Toto arrivano prontamente con Africa, e voglio salutare anche Salvo da Mirafiori Sud che richiedeva Fabri Fibra con Emma Antidroga, ma l'abbiamo proprio sentita poco fa e spero tu fossi in ascolto. Adesso ce ne andiamo nel 1982, continuano a farci sognare i Toto con Africa. I hear the-

0: Ciao, sono Gianluca Grignani. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
2: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola. Il documento di valutazione dei rischi di Firmitas mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare, analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
3: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
4: Sorridi.
3: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
5: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
6: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.

0: comprare tutta Malibu effettivamente è un po' impegnativo, però così San Giovanni cantava e ce la siamo ascoltata insieme. Una canzone di San Giovanni a tua scelta. Sono Martina, grazie Roby, ti ascolto sempre, buone ferie, grazie anche a te. Allora andiamo avanti, pronto?
1: Ciao Radio Manila, sono Morena, volevo ascoltare Lose My Breath degli Stray Kids e dedicarla a Noemi. Buona giornata, ciao.
0: Ciao, un abbraccio. Allora, questa canzone degli Stray Kids non è un singolo radiofonico qui su Radio Manila, ma io te li metto, gli Stray Kids, con DJ Snake, In the Dark.

0: DJ Snake, Stray Kids in the Dark. Siete su Radio Manila alle 10:26, quasi ora di fare merenduccia, pronto?
1: Ciao Radio Manila,
0: ciao.
1: Sono Giuliana.
0: Ciao Giuliana.
1: Sto andando in montagna con mio marito Sergio e mia figlia Eleonora. Vorrei dedicare a loro e a tutti voi una canzone a vostra scelta dei Pink Floyd, dicendogli che voglio un mondo di bene a loro due e grazie a voi per la compagnia che ci tenete ogni giorno. Un bacio grande a tutti e chi non ascolta Radio Manila è
2: game over!
0: Giusto, ben detto. Allora grazie a te, grazie a voi tutti quanti davvero di esserci sempre ogni giorno. Arrivano i Pink Floyd, si torna un po' indietro nel 1973, Money.

0: Ciao a tutti, sono Albano, sottolineo a tutti, ascoltate Radio Manila e non ve ne pentirete. Ciao Albano.
1: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menu medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buongiorno e ben ritrovati. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per lavori fra Corso 4 Novembre e Drosso in direzione Piacenza. Ci spostiamo al traforo del Freius. Per il transito di un trasporto eccezionale, la galleria è momentaneamente chiusa in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, buona giornata e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Manila. Viabilità. Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Roberta Mucchi. Quando

Ciao Roby, sono Matte, vorrei ascoltare Annalisa con canzone estiva, dedicarla a te augurandoti buone vacanze a tutti i manilosi, vacanzieri o meno, infatti, grazie, un abbraccio grande. Ciao, siamo Cecilia e Irene, ci puoi mettere Danza Kuduro? Certo, dai, torniamo a ballare con Danza Kuduro qui su Radio Manila.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Avis e sono in macchina con i miei grandi bambini e volevamo ascoltare La Testa Gira e dedicarla al nostro querido papà. E quien no ascolta Radio Manila è un super gang over.
1: Ciao, un abbraccio, tra poco Fred De Palma e Anitta con Emi Skill arrivano. Sentiamo.
2: Buongiorno Manila, buongiorno Calamucchi, qui è il Ciarrumbolotto da Marchiusella. Come stai Roby? Tutto bene?
1: Tutto bene, grazie.
2: Ho sentito che te ne vai in vacanza, allora buone vacanze di nuovo,
1: grazie.
2: Riposati di nuovo come l'altra volta.
1: Sì.
2: Io ho ancora 15 giorni, poi da metà agosto tocca anche a me per 15 giorni. Dai,
1: meno male.
2: Dai che ci siamo qua.
1: Dai.
2: Ascolta Roby, stamattina mi fareste ascoltare Gli Angeli di Vasco Rossi? La volevo dedicare al nostro grande capitano, nonché il mitico Franco Baresi, che stanotte si è spento all'età di 66 anni.
1: Vero,
2: per tutti
1: purtroppo.
2: Noi milanisti è un grosso un gran dolore,
1: lo credo.
2: E niente, saluto te tutti manilosi e augurando a tutti una buona giornata. Ricordo a tutti che chi non ascolta Radio Manile che muove e non è un tromba. Ciao Robertina.
1: Ciao, allora sei stato carino, un pensiero per il grande Baresi, indimenticato ovviamente. Allora tra poco Gli Angeli arriva anche per te, adesso invece Fred De Palma, Anitta e Mischilla.

quando ormai si vola non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie, e vedi quante cose

0: Ciao, sono Marco Masini, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Siamo aperti anche ad agosto.
5: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
6: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
8: Radio Manila te le suona.

0: Katy Perry, Roar, su Radio Manila alle 10:56, scoccate proprio in questo momento. Ci siamo ascoltate questo pezzaccio del 2013 di Katy Perry. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, siamo Andrea e Greg, i pizzaioli in camicia del ristorante Paese di Borgo Manero. Oggi
0: ciao belli.
1: Volevamo ascoltare una canzone di Neffa, La mia signorina, dedicarla alla mia signorina che è sono sposato da 23 anni con lei. A tutti i manilosi, bello. Ricordare che chi non ascolta Radio Manila è un super game over. E che pizza!
0: E che pizza, un abbraccio. Dai, ne leggo ancora uno al volo. Ciao Radio Manila, buongiorno Mucchi. Mi faresti sentire l'ultima canzone di Paola Iezzi? Un bacio grande grande a te e a tutti i manilosi. Patti. Allora arriva anche Paola Iezzi, ma adesso La mia signorina. Arriva Neffa su Radio Manila.

0: Ciao, sono Paola Iezzi e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Manila Box, estate con noi.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle

0: Generaliste di grande successo alle tematiche con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta,
2: sono le 11 e 3 minuti.
3: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
4: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
3: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
4: Così mamma è felice e io di più.
5: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
6: Fino al 12 agosto, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi, takeaway 100 grammi a 4,99€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con Roberta Mucchi.

Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore, questo nuovo singolo sicuramente estivo, l'abbiamo sentita all'inizio dell'estate, continuiamo ad ascoltarla anche e soprattutto qui su Radio Manila alle 11.08, siamo nella terza ora di brunch. Ciao Radio Manila, metteresti la canzone di Nino D'Angelo, Rovazzi e Arisa? Grazie da Francesco. Allora, Nino D'Angelo, che io seguo, sapete che gli voglio anche bene, ma lui lo sa perché glielo ha anche detto quando ci siamo incontrati, comunque ha chiesto di risposarsi alla sua amata. Ecco, ha fatto un video bellissimo in cui ha detto: mi vuoi sposare un'altra volta? E lei ovviamente ha accettato.

0: la costiera amalfitana, se no non sarebbe là in quei posti meravigliosi, ovviamente senza nulla togliere a Milano, però io adesso me ne andrei in costiera amalfitana, posso dirlo. Buongiorno Radio Manila, ciao Roberta, oggi mi sento di trasmettere un messaggio forte all'amore della mia vita, Francesco, dedicandogli Laura Pausini con Vivimi, a tutti coloro che credono ancora nelle favole. Buona giornata a chi non ascolta Radio Manila, è un super game over da Vera, nelle favole e nell'amore, mai smettere di credere.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: apparenza, prendi il senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: Ciao, sono Mario Biondi. Se non ascolti Radio Manila, you're game over, man.
2: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.

0: Fantastici premi! Realizza i tuoi desideri con Happy You! Settimo cielo, via Niccolò Paganini, settimo torinese. Monte premi 34.184,18 euro oltre IVA. Durata manifestazione da 17 febbraio 2026 all'8 febbraio 2027. Regolamento completo sull'app.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Manila. Siamo Milena e Carlotta. Vorremmo ascoltare il Cavallin, se non è possibile, come un'ossessione. Ciao, chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ciao, un abbraccio. Allora, ossessione l'abbiamo appena ascoltata, un abbraccio.
2: Ciao,
1: pronto?
2: Radio Manila. Ciao. Sono Alice Maria e sono in macchina con mia nonna, che oggi è il nostro ultimo giorno di vacanza, perché poi io sabato notte parto.
1: Okay.
2: E volevamo chiedervi se potevate mettere la canzone Al mio paese di Serena Brancale. Grazie mille. Inoltre potevamo chiedervi se potevate salutare mia mamma Paola e mia sorella Melissa. Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Un bacio a
2: voi. Buona giornata.
1: Un bacio a voi, un bacio a Paola e Melissa. Arriva Al mio paese, leggo ancora un messaggio. Ciao Radio Manila, potreste mettere qualcosa di grande dei Luna Pop? Grazie. Chi non ascolta Manila è game over. Andiamo.
3: Mi sento

0: Era il 1999, Luna Pop, suonavano qualcosa di grande. Pronto? Chi c'è?
1: Siamo Monica e Jordan e vorremmo ascoltare Cattive Abitudini di Consalmo. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Allora, Mace e Salmo con la pesce, arrivano Cattive Abitudini.

0: Ciao a tutti, siamo con la Pesce
1: e Di Martino.
0: Vi avvisiamo,
1: se non ascoltate Radio Manila siete
0: game over
1: totali.
2: Ok, valigie fatte, costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menu medi e un King Junior Meal a €19,90, solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con Roberto.

0: Manila sono Alberto, vorrei ascoltare per favore Dai Dai e Go di Shakira, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora la Shakirona ce la siamo proprio ascoltata con Dai Dai. Allora io vado ben avanti. Allora ciao Radio Manila, ok, ciao Radio Manila, vorrei ascoltare una canzone di Bad Bunny a tua scelta. Mi chiamo Matteo e chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora, Bad Bunny noi ce lo ascoltiamo, signorina, sempre che lei sia d'accordo, ovviamente, con Titi Me Preguntò.
1: Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias.

0: Simone, lo possiamo chiamare così. Qualcuno che segue insomma i social e tutto l'ambaradan sa perché lo chiamo il bad bannone, perché insomma c'è proprio, come dire, è un po' sfracato, cioè nel senso si vede solo Bad Bunny che sventola, ecco, la bandiera. Vabbè, comunque
1: ciao,
0: andiamo avanti.
1: Roberta, come stai?
0: Ecco,
1: tutto bene?
0: Ciao Vittorio.
1: Dai, oggi è venerdì finalmente.
0: Sì,
1: dai
0: che ci siamo.
1: Metti una canzone qualunque, Annalisa, se l'è già passata, metti e fai te comunque. Ti auguro un buon weekend. Saluti e baci da Vittorio.
0: Grazie anche a te.
1: Ciao
0: Vittorio, un abbraccio. Allora Annalisa l'abbiamo sentita con canzone estiva poco fa, vado al prossimo. Pronto? Ciao.
2: Siamo Andrea e Greta.
0: Ciao.
2: E stiamo andando dai nonni e vorremmo
0: che
2: ascoltare Buona Domenica di Saif. E chi ne ascolta Radio Manila? Game over!

0: se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai Pinguini Tattici Nucleari.
1: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
3: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
4: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
3: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
5: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
6: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto. Totac.
7: Da Ford Autos, società Benefit, sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Se hai una permuta o un anticipo del valore di soli 3.500 euro, Ford Puma Titanium cambio automatico chilometro zero, il crossover sportivo e tecnologico guidabile anche da neopatentati, e tua ad un prezzo incredibile di 18.900 euro senza vincoli di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre.
8: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: La tua musica suona su

Madonna su Radio Manila. Allora, mancano pochi minuti alla fine del brunch. Voglio fare tantissimi auguri di buon anniversario a Gianluca e Francesca che oggi festeggiano l'amore. Allora, un abbraccio grande grande e così ci infilo anche un bacio speciale alla vostra cucciola. Allora, ciao Radio Manila, siamo lo scalo ex unico di Novara, ci metti una vita da mediano dell'Iga. Chi non ascolta Radio Manila è game over, visto che siete ancora veramente tantissimi. Leggo, ciao Radio Manila, siamo Ludo, Selma, Totta e stiamo tornando dalla montagna. Vorremmo chiederti, mucciaccia di Aisha, se non fosse disponibile, ti chiediamo swag. Di Artifive. Ok, allora, ciao Radio Manila, sono Elena, sto andando a prendere un regalo per una mia amica, volevo ascoltare 40 gradi di Simba La Rue, se non fosse possibile qualunque canzone di Anna Pepe. Grazie mille, chi non ascolta Manila Game Over, l'ultimo, giuro. Allora, ciao Radio Manila, volevo chiedere se era possibile ascoltare Toffi di Vasco. Grazie mille, chi non ascolta Radio Manila Game Over. Adesso intanto andiamo in musica con il Liga, Una vita da mediano, e poi vediamo cosa avrà scelto la signorina.

0: E allora, proprio con questo Andy un po' swag, vi voglio salutare, ma ci risentiremo tra una settimana. Vado solo via ancora questa settimana, le ho fatte un po' sparpagliate quest'anno le ferie, non le ho fatte di fila. E tornerò. Per fortuna, voglio dire, perché non è che vado via, non torno.
1: Torni,
0: torno.
1: Beh, certo.
0: Torno, starei anche via un mesetto io,
1: Immagino.
0: Per fare, perché
1: chissà dove andrai le Maldive, da qualche parte.
0: Vado in un posto esotico.
1: Esotico.
0: Sì, con i pappagalli guardate i miei social, perché io sicuramente posterò con qualche animaletto esotico, sai. Faccio quelle foto con i lemuri, però non vado qua a Zoom,
1: ecco.
0: Vado proprio dove ci
1: nei
0: sono i lemuri,
1: scimmie,
0: i pappagallini, quelli che sono proprio nel loro habitat naturale. Farò dei safari. E insomma,
1: una vacanza in mezzo
0: alla natura. Esatto.
1: No, perché tanti aspettavano, vedete che il Pompi dirà la mucca in vacanza in mezzo agli uccelli, ma non l'ho detto.
0: Non è vero, anche se io ho questa predilezione, l'ho sempre detto, per
1: ovvio,
0: i volatili.
1: Per anch'io,
0: perché
1: lo sai benissimo.
0: Ci fanno una, come dire, non so, sai, ognuno è trasportato,
1: sai,
0: da un animale.
1: A casa ho davvero tantissimi merli,
0: ma
1: cioè
0: dai.
1: Io ogni mattina quando mi sveglio esco fuori,
0: ma
1: e vedo
0: carini.
1: Un sacco di merli, uccelli neri bellissimi,
0: sì, bellissimi,
1: che sono lì che vanno a cercare i bruchi, i vermetti,
0: che stelline,
1: carini,
0: che hanno quelle zampettine un po',
1: sì,
0: lunghe,
1: esatto.
0: Sai quando dici quello là sembra un merlo, che non è proprio un complimento, sai, quelli che hanno un po' di pancetta con le gambe lunghe lunghe, non è carino, però si dice,
1: no,
0: da
1: però
0: merlo.
1: Sono carini i merli, dai.
0: No,
1: sono,
0: no,
1: molto
0: ma
1: carini.
0: Certo. Comunque, vabbè, noi siamo così, io vado a cercare così.
1: Vai a cercare la natura.
0: Un po' di pace, serenità, anche solo per una settimana. Spero di tornare. Allora, no, non catturerò uccelli, ovviamente.
1: No,
0: perché
1: no, lasciali liberi.
0: Li vedo lì, me li godo nell'habitat naturale in cui sono, giustamente poi tornerò qui. Come bestiolina avrò il mio cagnetto Tobino,
1: certo.
0: Tu lo conosci, e quindi
1: certo,
0: riabbraccerò il mio pelosetto.
1: Infatti, ecco.
0: Va bene, allora direi che ci fermiamo qui.
1: Pelosetto riferito al cane.
0: Al cane.
1: No. Ah, no, scusa, era
0: ancora
1: in onda. Cioè.
0: No. Va bene.
1: Stiamo degenerando.
0: Qua mi mandano delle gif. Io vado via perché, come al solito, travisano. Buona banana a tutti.
1: Grazie,
0: noi ci risentiamo fra una settimana. Ciao.
1: Ciao.
2: Manila Box. E state con noi.
3: Ciao, sono il 3, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 12:03.
4: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
5: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
4: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
5: Così mamma è felice e io di più.
6: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
4: Fino al 6 agosto, salsiccia di suino a 7,89 euro al chilo.

0: da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
1: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
0: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
4: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Cordoglio unanime dal mondo del calcio per la scomparsa a 66 anni di Franco Baresi, storico simbolo e capitano del Milan. Il calcio italiano perde una delle sue leggende. Così il presidente federale Malagò. L'Inter ricorda un grande avversario, protagonista di sfide che hanno costruito il significato stesso del derby. Inimitabile bandiera rossonera, sei per sempre capitano, e il saluto dalla curva sud del Milan. Assume contorni impressionanti la crisi migratoria a Ceuta, invasa da migranti provenienti dal Marocco a nuoto. Ieri si era parlato di 2.000 ingressi irregolari, stamattina la stampa spagnola riporta numeri ben diversi. Sarebbero 20.000 i giovani che in sole 9 ore sono riusciti a entrare nell'enclave spagnola e sono oltre 40.000 le persone entrate in totale ieri. E sale il bilancio dei morti nella traversata, almeno 19. Il governatore della cittadina di 60.000 abitanti chiede che il governo di Madrid dichiari l'emergenza nazionale, parla di situazione da terzo mondo. E il premier Pedro Sanchez è in arrivo a Ceuta, dove ora sembra che l'esercito abbia ripreso il controllo dei confini con il Marocco. Ed è crisi diplomatica tra Roma e Madrid. Ieri il ministro degli esteri Tajani ha criticato il governo spagnolo per aver regolarizzato 500.000 immigrati, rendendoli tutti cittadini europei. Parole vergognose per il governo di Madrid, convocato l'ambasciatore italiano in Spagna. La palazzina di tre piani crollata a Messina, i vigili del fuoco hanno individuato sotto le macerie il corpo di un uomo della famiglia Leone che abitava nell'ultimo piano. Proseguono a ritmo serrato le ricerche degli altri cinque dispersi. Il bilancio provvisorio dell'incidente conta anche tre feriti accertati, di cui uno grave. La palazzina ospitava attività commerciali e appartamenti e la procura indaga sui motivi del collasso della struttura. L'Italia entra nel weekend più caldo dell'estate con picchi fino a 41 gradi. Le città da Bollino Rosso salgono già 11. E sabato saranno 19. È tutto, a più tardi.
3: Manila News.
5: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. Perché?

0: Ma guardate che io vi leggo, io sto leggendo i tanti messaggi che sono arrivati con il fatto che vabbè, Mucchi se ne va in vacanza prossima settimana, no? Ci alterneremo, allungheremo, sposteremo, insomma saremo sempre in onda in diretta con il Manila Box, il programma che fate voi con i vostri messaggi al 338 50 38 908, tutti manilosi tranne uno, quello che ha scritto di mandare via l'anziano. L'anziano sono io. E beh, certo, no, è bello fare i giovani con la foto profilo WhatsApp di 20 anni fa, caro il mio Trumba. Allora, siamo pronti per sentire il messaggio audio di chi? Ciao!
1: Ciao Radio Manila, sono Silvia e sto facendo i compiti.
0: Ciao Silvia!
1: Vorrei ascoltare Meno male che c'è il mare di Olly.
0: Altrimenti...
1: Oppure, se non fosse possibile, ridere dei pinguini tattici
0: nucleari. Seconda.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao!
0: Ciao, un bacione! Sta facendo i compiti la nostra manilosa e ascoltiamo i pinguini tattici nucleari con Ridere.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Chiara e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
2: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
4: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
5: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7 31. Comprooro.it.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Radio Manila, estate.

Animali Notturni e arriva la prossima scelta musicale. Arriva il messaggio di Fabio dalla tangenziale di Torino che scrive: ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Sara Toscano con Atlantide. Un saluto a tutti i manilosi, chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora salutiamo Fabio dalla tangenziale di Torino e ascoltiamo questa bellissima canzone di Sara Toscano con Atlantide.

Sara Toscano con Atlantide per il nostro maniloso Fabio dalla tangenziale di Torino. Deve essere sicuramente una bellissima esperienza quella che sta per vivere Anna di Sommariva Perno. Tra l'altro seguo un ragazzo che andrà nello stesso posto non con la moto come farà Anna, con un'ape camperizzata. Adesso non mi ricordo il nome di questo ragazzo, però lo seguo sui social. Ciao carissimo, sono Anna di Sommariva Perno, moto pronta per andare a Capo Nord. Mi metti una canzone di Emma Marrone, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Allora, buon viaggio alla nostra manilosa Anna di Sommariva Perno. Ecco, sarà sicuramente una bellissima esperienza e ascoltiamo Emma Marrone con L'amore non mi basta.

0: punto e basta.
1: Emma Marrone, l'amore non mi basta, e arriva il prossimo messaggio. C'è un compleanno da festeggiare.
2: Ciao. Sì, ciao Radio Manila. Sì? Siamo Lucone, la Ciccis, il Tommasino e Leolino. E oggi è una giornata speciale perché Tommasino compie 9 anni.
1: Auguri Tommasino.
2: E volevamo sentire Fabri Fibra con Stelle. E chi non ascolta Radio Manila
3: è game over.
2: È game over. Ciao.
1: Auguri a Tommasino.

0: Manila Box.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame...
5: Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€, solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Bente Pacà, la scelta musicale di Cristina da Torino. Ciao Cristina. Secondo me no, avrà un dubbio se scegliere Ricky Martin o Maluma. In questo caso c'erano tutte e due. Adesso invece abbiamo la scelta musicale della nostra Vita. Ciao Vita, buongiorno.
1: Ciao caro Davide. È un po' che non ci sentiamo, ma ti ascolto sempre.
0: Meno male.
1: Se ti fosse possibile, mi faresti ascoltare Claudio Baglioni con Questo piccolo grande amore o Sabato pomeriggio? Vedi un po' tu.
0: Scelgo
1: ti
0: io.
1: Ringrazio tanto, un bacione grande a
0: perché
1: te. Un saluto
0: ho una
1: a tutti Manilosi,
0: di
1: un saluto
0: Baglioni.
1: In particolare al Trumba, le ragazze del gruppo, il Bettino innamorato, i panettieri di None, Marco della pasticceria e tutti quelli che mi conoscono. Ah,
0: a
1: vabbè,
0: posto.
1: Anche Paolo di Alpignano. Ciao.
0: Mi raccomando, guai a non salutarlo. Allora, facciamo così, visto che vuoi ascoltare Claudio Baglioni, scelgo io la canzone, anche perché sono andato giù in cantina e ho trovato questo brano bellissimo del 1978. E tu come stai? Oggi

0: E tu come stai, Claudio Baglioni, per la nostra manilosa Vita? Ciao Vita, buon venerdì e buon venerdì anche al nostro amico. Ciao Giorgio, allora, buongiorno.
1: Siamo... Ciao Poppi, da Giorgio, camionista di Volpiano. Sto ritornando dalla Liguria, è venerdì e facciamo ancora una settimana di lavoro.
0: E poi
1: pronti per la partenza verso Salento, fino a fine agosto. E se possibile, se mi puoi far ascoltare Children di Robert Miles e dedicarla a tutti quelli che mi conoscono, a Barbara, Monica, Stefania e tutti i manilosi. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao Poppy!
0: Ciao Giorgio, dai, tieni duro, ancora una settimana e poi finalmente le vacanze.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Robert Miles con Children. Allora, questa triste notizia è arrivata proprio questa mattina della scomparsa di Franco Baresi. La nostra Manilosa scrive: buongiorno Davide, dopo la notizia di Franco Baresi ti chiedo di ascoltare Gli anni degli 883 e dedicarla a lui ovunque sia in questo momento. Un saluto a tutti i manilosi. E allora tra poco, dopo la pubblicità, ascolteremo Gli 883 con Gli anni.
1: Manila Box.
2: Ciao, sono Antonella Elia e vi volevo dire che se non ascoltate Radio Manila siete game over. Baci.
3: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
4: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
5: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
6: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
7: Sorridi, la bocca è protetta. Sorridi, ci pensa Zanchetta.
8: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
9: Da Ford Autos, società Benefit, sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Se hai una permuta o un anticipo del valore di soli 3.500 euro, Ford Puma, Titanium, cambio automatico, chilometro zero, il crossover sportivo e tecnologico guidabile anche da neopatentati e tua ad un prezzo incredibile di 18.900 euro senza vincoli di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre.
10: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Radio Manila, estate!

0: 883 con gli anni, la canzone che ha richiesto la nostra Manilosa e che voleva dedicare a Franco Baresi, è ovunque lui sia in questo momento. Allora arriva la prossima scelta musicale, c'è il prossimo messaggio, un messaggio audio. Ciao.
1: Ciao Radio Manila, sono Elio di Moncalieri e volevo salutare mia moglie Simona e Cinzia e fargli sentire Due settimane di settembre.
0: Bella, bravo.
1: E augurare buone vacanze a tutti.
0: Grazie.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, grazie, un abbraccio, un saluto anche a tua moglie e alla tua amica. E ascoltiamo questa bellissima canzone di settembre con Due settimane.

settembre con 2 settimane. Un abbraccio al nostro Maniloso. No, scusate, non ho capito, ma hanno spostato la torre di Pisa? No, la Torre Eiffel l'hanno portata a Pisa, perché c'è il nostro amico Fabio Stefabien che mi ha mandato la foto sotto la Tour Eiffel e mi ha scritto: Pompi, saluti da Pisa. Ma non è che hai sbagliato aereo o direzione? Vabbè, ciao Fabio Stefabien, buone vacanze e un saluto anche al nostro Maniloso che ha scritto: ciao Radio Manila, per favore metti Guardando la Luna Napoli Remix, brano di Clementino, la dedico alla mia mogliettina Simona, che facciamo 2 anni di matrimonio. Gabriele da Settimo.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13:01.
3: Fio, devo dirvi una cosa. Ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
4: Fino al 12 agosto. Prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi. Takeaway, 100 grammi, a 4,99€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
4: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
6: Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
7: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. E tensione diplomatica aperta tra Roma e Madrid sull'emergenza migratoria a Ceuta. Dopo l'arrivo di 49.000 migranti in sole 24 ore, il ministro degli esteri italiani ribadisce che la gestione dei flussi è una responsabilità europea e chiede un controllo più efficace delle frontiere. Salgono a 24 intanto le vittime che tentavano di raggiungere a nuoto l'enclave spagnola. Il servizio di Laura Carchidi.
9: Resta altissima la tensione tra Roma e Madrid dopo l'emergenza migratoria a Ceuta. Il governo spagnolo ha convocato l'ambasciatore italiano per protestare contro le dichiarazioni del ministro degli esteri italiani e l'ipotesi avanzata dall'Italia di valutare una sospensione di Schengen nei confronti della Spagna. Per Tajani, la gestione dei flussi migratori riguarda tutta l'Europa. Il ministro ha criticato la politica di regolarizzazione del governo Sanchez e ha sostenuto che, se uno Stato membro non è in grado di garantire il controllo delle frontiere esterne, si debbano valutare anche misure straordinarie nell'area Schengen. Sul campo intanto la situazione resta critica. Secondo le ultime stime sono 49.000 i migranti entrati a Ceuta in 24 ore, di cui circa 20.000 in solo 9 ore. Il boom degli arrivi viene collegato anche ad una recente sentenza della Corte Suprema spagnola che ha stabilito che i respingimenti immediati non possano essere applicati ai migranti intercettati in mare mentre raggiungono Ceuta o Melilla a nuoto. Salite a 24 le vittime. Intanto il governo Sanchez

0: ha rafforzato il dispositivo di sicurezza con esercito, guarda civile e polizia, mentre il Marocco ha intensificato i controlli al confine, Bruxelles si è detta pronta a fornire ulteriore sostegno operativo alla Spagna.
1: Con un post diffuso sulla piattaforma Truth, il presidente USA Trump ha annunciato il raggiungimento di un'intesa per l'avvio della seconda fase del piano di pace nella striscia di Gaza. L'accordo prevede il completo disarmo graduale di Hamas, a cui farà seguito il progressivo ritiro delle forze armate israeliane. La palazzina di tre piani crollata a Messina, i vigili del fuoco hanno individuato sotto le macerie il corpo di un uomo della famiglia Leone che abitava nell'ultimo piano. Il corpo è stato poi trasportato via in ambulanza. Proseguono serrate le ricerche degli altri 5 dispersi. Cordoglio unanime per la scomparsa di Franco Baresi. Il calcio italiano perde una delle sue leggende. Le parole del presidente federale Malagò, Gerardo De Vivo.
2: La storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. È l'incipit del post social rossonero che sottolinea il suo esempio e la sua profondità saranno per sempre come la sua maglia numero 6 parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il club. Operato lo scorso agosto per un nodulo polmonare, ci ha lasciato stanotte a 66 anni. Un'intera carriera al Milan di cui è stato simbolo ancor più che capitano. 20 anni sempre in rossonero. A 19 anni era nel Milan della Stella nel 1979 in un ideale passaggio di consegne da Gianni Rivera all'ultimo anno in campo. In 719 partite col diavolo Baresi vincerà 6 scudetti e 3 coppe dei campioni, da leader dei cicli vincenti del Milan di Sacchi prima e Capello poi. In nazionale c'era nel mondiale vinto nel 1982 senza scendere in campo nel ruolo coperto da un altro grande del nostro calcio, Gaetano Scirea. Nel 1994 fu grande protagonista del mondiale americano, della memoria di tutti le sue lacrime dopo l'errore dal dischetto nella finale persa col Brasile, l'ultima apparizione pubblica lo scorso febbraio, Tedoforo insieme a Beppe Bergomi nella cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: Manila News.
4: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
3: Manila Box con Davide Pomponi.

0: Tommaso Paradiso, Agitare, Coca-Cola, e siamo pronti per la seconda ora in diretta su Radio Manila con il Manila Box Brana Time e i vostri tantissimi messaggi al 338 50 38 908. Allora sentiamo il nostro amico Danilo, che oggi non mangerà perché ha troppo lavoro, come capita
1: a
0: me.
1: Buongiorno caro Davide. Neanch'io Danilo mangio. Ciclista di Cuneo, no, oggi mangio. Si salta la pausa pranzo, ecco. C'è da fare in officina, dobbiamo mandare via tutto in bicicletta, quindi oggi si fanno un po' di straordinari, ma va bene così. Ci piacerebbe ascoltare un vero cult degli anni 80, Simple Minds, Don't You. Ti mando in cantina al fresco. Grazie.
0: Sono già andato,
1: ascoltare
0: grazie.
1: Radio Manila 2026 volte Game Over. Ciao da Cuneo.
0: Ciao. Quindi niente pausa pranzo oggi, troppo lavoro, tutti in bici vogliono andare.

0: Allora, mentre ero giù, visto che mi ha mandato in cantina il nostro amico Danilo, che saluto con un abbraccio, stavo cercando un brano di Janet Jackson per il nostro Maniloso dalla provincia di Torino. Ne ho trovato un'altra di canzone molto molto carina che secondo me ti piacerà molto, Allora, ha mandato un messaggio audio, se non sbaglio, il nostro Maniloso da Pianezza. Ciao, buon pomeriggio.
1: Ciao. Ciao Radio Manila, sono Michael da Pianezza.
0: Ciao Michael.
1: Si muore dal caldo.
0: Fa caldo.
1: Potrei ascoltare la canzone Janet Jackson Together Again. E chi non ascolta Radio Manila, game over.
0: Ne ho trovata un'altra, spero ti piaccia, e l'ascoltiamo con Rock With You.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Mischeta. Radio Manila è topperia di quella vera.
2: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
3: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
4: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
5: Divani Totac.
4: Aperti tutto il mese di agosto.
6: Totac. A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
8: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
9: Radio Manila, estate.

0: E adesso mando in onda il messaggio audio del Trumba, che in un messaggio che non manderò in onda mi dice che la foto è recente, quella che ha sul profilo WhatsApp. Ma scusa, allora io ho iniziato a far manila che c'erano ancora i dischi e tu già avevi quella foto, figuriamoci, saranno passati 30 anni da quell'immagine.
1: Donne. Per la vostra gioia è arrivato il vostro parco dei divertimenti.
0: Chiuso.
1: È arrivato il Trumba.
0: Chiuso il parco.
1: Buongiorno Davidona, buongiorno. Come stai? Tutto bene?
0: Sì.
1: Contento di sentirmi.
0: Tantissimo.
1: Allora, innanzitutto volevo precisare che
0: parco
1: quella foto giochi, sul profilo di WhatsApp è molto attuale.
0: Ma per favore.
1: È di 20 anni fa.
0: Ma non è vero.
1: Se non ci credi, ti invito una sera a casa mia e te lo faccio vedere dal vivo.
0: No, grazie.
1: Sì, ancora così.
0: Ho da fare.
1: Bene, quindi detto ciò, mio bel maialotto, ti richiedo Benny Benassi con We Life Forever Up, così ci scateniamo un po' i ciapette. Un saluto a te e a tutti i manilogi, in particolare Controcambio Salute di Vita, Daniele Saluzzo, Gianluca, Savu, i panettè di nonne, il mitico Franco Appiassasco, e mando un bacio a Pia. Detto questo, è per tutti, che chi non ascolta Radio Mani Leghe Muovere e non è un Trumba. Ciao Ninino, ci vediamo stasera 11:15 alla rotonda.
0: Ma no, ma non ci penso proprio, guarda. Allora, stasera avrò sicuramente una serata molto più leggera che venire a casa tua a vedere se sei sempre uguale fisicamente. Anche perché oggi è venerdì e stasera, a proposito di leggerezza, ho la serata peperonata. Look at-

0: ieri, no, dal Trumba, solo che stasera abbiamo anche, adesso mi ricordavo, la peperonata di mezzanotte, quindi non posso, mi dispiace. Allora, abbiamo la prossima scelta musicale, c'è un messaggio audio. Ciao, buon pomeriggio.
1: Ciao,
0: chi è?
1: Ciao, sono Iris e stiamo andando a fare una visita. E voglio...

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buongiorno e ben ritrovati. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per lavori fra Corso 4 Novembre e Drosso in direzione Piacenza. Ci spostiamo al traforo del Freius. Per il transito di un trasporto eccezionale, la galleria è momentaneamente chiusa in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, buona giornata e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Manila. Viabilità.

0: Eh sì, per molti oggi è l'ultimo giorno di lavoro, per molti ma non per tutti, questo weekend caldo, molti manilosi e manilose partiranno per il mare per le vacanze, è vero. Allora, fa caldo anche dove? Ciao, dove
1: Ciao,
0: sei?
1: Ciao, sono Ani da Como, qui ci sono 35 gradi.
0: Fa caldo,
1: Vi volevo chiedere se fosse possibile mettere Tu cosa fai questa sera di Noemi oppure Sigarette di Mondo Marcio. Un saluto a tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, grazie. Allora abbiamo scelto Noemi con Tu cosa fai questa sera.

0: chissà come sta Noemi dopo la caduta dal palco, no? Si era ripresa, avevamo visto sui social, credo stia un tantino meglio. La salutiamo, ciao Noemi, e salutiamo anche il nostro amico Federico, se non sbaglio. Ciao Federico.
1: Ciao Pomponi, sono Federico.
0: Ciao.
1: Vorrei ascoltare la canzone Ossessione di Simone J, o se non fosse possibile una canzone qualsiasi di Vasco.
0: Va
1: e
0: bene.
1: Se non fosse possibile Al mio paese. Grazie. Chi non ascolta Radio Manina, un super game over. Ciao
0: ciao Federico, arriva Ossessione.

Samurai J con Ossessione. E adesso saluto Federico. E adesso arriva il messaggio di Carmen. Beata lei. Ciao, sono Carmen. Vorrei ascoltare poesia di Sal da Vinci, direzione Genova per imbarco verso la Sardegna, Olbia. Un saluto. Ciao e allora buone vacanze, Carmen.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono il 3, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
3: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
4: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
5: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
6: Siamo aperti anche ad agosto.
7: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
8: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN, scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
9: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
10: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Radio Manila, estate!

0: Noti Alfa con Buon Vento, e adesso ci sono due messaggi, uno audio e l'altro invece è scritto. Ciao, buongiorno.
1: Ciao Radio Manila, siamo Luca, Miriam e Edoardo e stiamo andando in vacanza. Potresti metterci Riccione di dei giornalisti, per favore?
0: Non lo so.
1: Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, grazie. E poi c'è un altro messaggio, eccolo qua. Allora, ciao Manila, mi metti la canzone del sole dei Negramaro e Malikayan? Ho una canzone dei Negramaro. E chi non ascolta Radio Manila Game Over, firmato Davide.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Negramaro con Amore che torni. E arriva il messaggio del mio amico Francesco. No, Francesco, però non puoi dire certe cose a quest'ora, dopo che con il caldo chi è che dorme? Secondo me allora i malillosi dormono mezz'ora a notte più o meno, senza esagerare. Vabbè, lui si è svegliato poco fa. Ciao Manila, Francesco.
1: Finalmente ci sono dopo ore e ore
0: a dormire.
1: Buongiorno Pompi.
0: Buongiorno.
1: Sono Francesco da Rivalta, mi sono svegliato adesso.
0: Alla faccia.
1: Perché ieri ho fatto tardissimo Pompi, sono andato al White Moon e per la seconda volta di fila ho fatto le 4:30 di mattina.
0: Brava, beh, sei
1: l'ho
0: giovane,
1: svegliato
0: dai.
1: Da poco, alle 12:55, e dato che ieri mi sono divertito un botto e c'era tanta bella musica,
0: sì,
1: ti chiedo se mi faresti ascoltare I Love It di Icona Pop.
0: Bella, bravo,
1: ti ringrazio, ti auguro una buona giornata, saluto tutti i manilosi e le manilose, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
0: Ciao, grazie. Vedi la differenza, quando uno è giovane. Lui torna a casa alle 4:30, io alle 4:30 mi sveglio per mettere la supposta della pressione. Ah, non è per la pressione,

0: Buona pop per Francesco, che è tornato a casa alle 4:30 questa mattina. È bella la gioventù, va. A proposito di gioventù, ci sono John e Marcello. Bello bello.
1: Poppy Poppy, come stai? Siamo John
2: e Marcello.
1: Bello bello, Marcello mio. Come stai?
0: Bene.
2: Questo
0: voi?
2: È il nostro ultimo giorno di lavoro.
1: Ma sì, poi andremo in ferie. Beh, tre settimane. La prima la passiamo a casa.
2: Che dobbiamo sistemare il giardino. Poi fare
1: la siepe. La conserva, pulire tutto.
0: La conserva.
1: E poi le altre due settimane andiamo.
2: Andremo alle Hawaii.
1: Addirittura. Come a Baywatch. Io e Marcello nudi sulla spiaggia.
0: No, vabbè.
1: Vabbè, ci penseremo tanto da là.
0: Lasciate stare.
2: Sicuramente ti ascolteremo anche da laggiù con il nostro telefono.
1: Poi ieri non siamo riusciti a farci sentire perché abbiamo catturato una biscia.
2: Abbiamo avuto un piccolo inconveniente. Abbiamo trovato nel magazzino che girava. Era bella lunga.
0: Non fa niente la biscia.
1: Io l'ho ammazzata.
0: No, no.
1: Vogliamo ascoltare la canzone Tu No di Gemelli Diversi e dedicarla a Beppe
0: Torrigossa. Le bisce non fanno niente.
2: Tromba.

0: Ciao, siamo i Gemelli Diversi e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 14 e 3 minuti.
3: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
4: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
3: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
4: Così mamma è felice e io di più.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
7: Fino al 6 agosto, salsiccia di suino a 7,89 euro al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Melodrammatica apre la terza ora del Manila Box Banana Time con i vostri messaggi al 338 50 38 908. Sentite qui questa storia, che mi scrive, credo, una nostra manilosa, un nostro maniloso. Allora, ciao amici, volevo dedicare al mio moroso, e quindi una manilosa, la canzone In tutte le cose di Aloia. Oggi è il nostro anniversario, sono 2 anni che illumini la mia vita. Abbiamo deciso di sposarci quando avremo 60 anni, solo per non lasciare la reversibilità alla sua ex moglie. E poi ride. Oggi mancano 2 anni in meno a quel giorno, quindi se mancano 2 anni e 60 anni vuol dire che avete 58 anni. Siete tutti invitati al matrimonio. Chi ci arriva? Chi non ascolta Radio Manile Game Over? Ciao da Ale. Allora, capito? Loro si sposeranno solo per non lasciare la reversibilità all'ex moglie di lui. Mannaggia. Vabbè, dai.

0: Emanuele Aloia in tutte le cose. I nostri amici si sposeranno fra 2 anni, hai capito? E lo faranno per non lasciare la reversibilità all'ex moglie. Va bene, va. Allora, abbiamo la prossima scelta musicale. Chi c'è con noi? Ciao.
1: Ciao amici di Radio Manila.
0: Ciao.
1: Tra poco
0: sì.
1: Si parte per Ibiza.
0: Hai capito?
1: Ultimo giorno di lavoro e lunedì si parte. Potrei ascoltare Frente al Mar di Belè e Ozuna?
0: Non lo so.
1: Chi non ascolta Radio Manila? È Game Over, Luca da Milano.
0: Ciao Luca da Milano, un abbraccio, buone vacanze e buone vacanze anche ai nostri amici.
2: Radio
0: ciao.
2: Manila, sono Erika da Venezia e mi piacerebbe ascoltare, se fosse possibile, La Testa Gira per iniziare bene il weekend e iniziare con la carica giusta.
0: Brava.
2: Un buon weekend a tutti e un saluto a tutti i manilosi.
0: Ciao, grazie. Allora facciamo scegliere alla nostra signorina Manila 9001.
3: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Vanilla Box.
1: Ciao, sono Ultimo e ricordati sempre, tu ascoltatore, che se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: Radio Manila, estate!

I The Colors con Serena Brancale, Partenope, la scelta musicale di Claudio che sta preparando la valigia. Beato te, Claudio. Un abbraccio, quindi buone vacanze. Allora, ciao, sono Emanuela e scrivo da Fossano. Vorrei tanto ascoltare Stupida Libertà di Luigi Strangis e ricordare a tutti che la libertà è un diritto che dobbiamo difendere sempre. Un bacio a te e un grazie alla vostra fantastica radio.

radio, senza il sole dietro le finestre. Solo il fumo ormai mi toglie il fiato e guardo andarsene un altro settembre. Speravo almeno portasse con sé questo fortissimo senso

0: Stupida libertà, Luigi Strangis, la scelta musicale della nostra Marilosa con un bel messaggio. Bisogna sempre lottare per la libertà. Sono d'accordissimo con te, sono d'accordo con il nostro amico. Quando mi richiede una canzone rock, perché con questo caldo un po' di rock ci sta.
1: Buongiorno Radio Manila.
0: Buongiorno.
1: Sono Antonio e vorrei ascoltare un po' di musica rock a tuo piacimento, una qualsiasi.
0: Va bene.
1: Tieni una sorta Radio Manila e Game Over.
0: Ciao Antonio, questo è rock.
2: Questo è rock.

Imagine Dragons con Believer, la canzone scelta per il nostro maniloso Antonio. Com'era quella pubblicità lì? Antò, fa caldo, è vero, oggi fa caldissimo. Allora, abbiamo la prossima scelta musicale, c'è Matilde che scrive: ciao Radio Manila, sono Matilde e vorrei ascoltare Sorry, scusa lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari e la vorrei dedicare a tutti i manilosi, alla mia mamma e al mio papà. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Allora, salutiamo Matilde, mamma e papà e tutti i manilosi e ascoltiamo Sorry, scusa, lo siento.

0: ho capito perché un nostro maniloso Paolo dell'officina di Alpignano non mi mandava i messaggi in questi giorni, perché lui si sveglia al pomeriggio tardi, visto che si trova in Germania ad un festival metal. Mi ha mandato le foto tutta la settimana, mi ha scritto un abbraccio manilosi, hai capito? Bravo, bravo Paolino, tra l'altro in camper, bello quel camper lì, non me l'avevi detto, io un giretto mi piacerebbe farlo in camper, guarda, è uno dei miei sogni, quando andrò in pensione, spero al più presto, sarà una delle mie delle cose che farò sicuramente. Boh, allora un abbraccio a te Paolino, divertiti a questo festival di musica metal. E adesso leggo tre messaggi, allora sentiamo, no, lo leggo? Allora, ciao Pompone, come stai? Volevo chiederti, cuore evento dei Modà, fa un caldo assurdo, chi non ascolta Radio Manila è game over. Altro messaggio, ciao Radio Manila, sono Alessandro e vorrei ascoltare Il Mondo Prima di Te di Annalisa oppure Diversi di Shiva, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Altro messaggio, ciao Radio Manila, sono Emanuele da Beinasco, volevo dedicare Su di Noi di Pupo al mio collega Ivan che è tornato oggi dalle ferie e augurargli un buon rientro. Ma di venerdì è rientrato al lavoro? Boh. Allora, chi non ascolta Manila è game over. Cosa avrà scelto la nostra signorina Manila 9001?
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Il mondo prima di te, Annalisa, e tornano altri messaggi uno dietro l'altro, davvero siete tantissimissimi. Ciao Radio Manila, sono Frank da Torino, mi fai ascoltare Boney M con Babylon, la dedico a tutto lo staff della Almeg. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao, un saluto anche a Valentina, Giorgia e Pat che scrivono: ci puoi mettere Dai Dai di Shakira? Credo sia passata da poco quella canzone di Shakira. E poi c'è un messaggio audio.
1: Ciao Radio Manila, sono Mattia, sono in compagnia di mia mamma che stiamo andando in piscina.
0: Beati
1: e
0: voi.
1: Vorremmo ascoltare davvero davvero degli Artify, perché non ascolta Radio Manila è game over.
0: Allora ne mettiamo un'altra, perché quello non è un singolo radiofonico, mettiamo l'ultima. Saluto te, la tua mamma, e buona piscina.

0: Salutiamo i nostri amici che passeranno un bel pomeriggio in piscina, almeno un po' di fresco, e arriva il prossimo messaggio audio. Ciao, buon pomeriggio.
1: Buongiorno Radio Buongiorno. Manila, sono Pietro.
0: Ciao Pietro.
1: Vorrei ascoltare If I Lose Myself dei One Republic. Salutare i miei figli qua dietro, Gabri e Matti.
0: Ciao.
1: E buona giornata a tutti. Ciao.
0: Ciao, un abbraccio.

0: Allora, sapete, no? Dallo studio della diretta io non ho la percezione di com'è il tempo fuori, quanti gradi ci siano in questo momento. L'unico modo per saperlo è andare a vedere sul telefonino quello che naturalmente mi segna il termometro esterno. 19 gradi ad Alpignano, sta anche piovendo, ma non è solo qui il tempo così, è anche dalla nostra amica Daniela di Saluzzo, no? Ci sono 25 gradi in questo momento in serra, di solito ce ne sono 50 oggi.
1: Ciao Davidino,
0: la metà.
1: Buon pomeriggio, come stai? Bene. Tutto bene? Ci credi che ci sono 25 gradi in serra,
0: sì,
1: oggi?
0: Perché qua ce ne sono 19.
1: Perché ci sta facendo una specie di temporale, più che altro di vento. Gocce, sono scese 4 gocce, ma più che altro c'è tanto vento e si sta da Dio, speriamo solo non faccia disastri. Volevo richiederti Save the Last Dance for Me di Michael Bublé, se puoi, per favore. La dedico a te, a tutti i manilosi, ti mando un abbraccio, saluto tutti, saluto Paolo dell'officina e i colleghi e tutte le mie amiche e i miei amici, e chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.
0: Ciao Daniela, buon pomeriggio.

0: Vanilla Box.
1: Ciao a tutti, sono DJ Antoine. Se non ascolti Radio Manilla, sei game over.
2: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
3: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
4: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
5: Divani Totac.
4: Aperti tutto il mese di agosto.
6: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
7: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Radio Manila, estate!

0: La costiera amalfitana, e arriva la prossima scelta musicale, c'è cioè il messaggio della nostra manilosa Ambra, ma non è l'unico. Ciao, sono Ambra da Dronero. Vorrei per favore ascoltare La ragazza dell'Olanda. Chi non ascolta Radio Manile, game over. E poi c'è anche il messaggio di Ginevra, che ha mandato al 338 50 38 908. Ciao, sono Ginevra da Cuneo. Volevo chiedere se era possibile ascoltare Ogni male, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Male, e adesso arriva la prossima scelta musicale con un messaggio audio. Ciao, buon pomeriggio.
1: Ciao, siamo Alice e Ludovica da Virle. Saluta Topo.
2: Ciao.
1: E volevamo dedicare Il mondo insieme a te degli 883 Max Pezzali alle mie colleghe Marie Angel, Romina e Francesca. E chi non ascolta Manila è un game over. Saluta Topo.
2: Ciao,
0: un bacione. E allora ascoltiamo Max Pezzali con Il mondo insieme a te.

0: Max Pezzali, il mondo insieme a te è più bello, insieme ai nostri Manilosi e insieme a mio Davis Maidò,
1: ma insieme al mio Davide Pompolone.
0: Io, te, un cuore e una rotonda.
1: Ah, sempre.
0: Anzi, due cuori, scusa.
1: Quelle sono le certezze della vita, Pomponi. Vogliamo avere delle certezze. E queste sono delle certezze.
0: Ecco, sono delle certezze. Hai detto certezze?
1: Certezze.
0: Ha detto certezze.
1: Ho detto certezze.
0: Allora, caro Davis,
1: caro
0: è
1: Davide,
0: la certezza che adesso io me ne vado.
1: Ma sei sicuro?
0: Sì. E ho da fare dall'altra parte.
1: Non vuoi fermarti con me almeno fino alle 15:18?
0: Guarda, no, perché devo fare due cosine dall'altra parte e poi dopo, quando uscirò, ho la ceretta.
1: Ah, ecco, no, allora vai, mi raccomando, anche perché lì ci vuole tanto tempo.
0: Allora, no, ma non è vero, dai.
1: No, Davide, ci vuole tanto tempo lì, Triscia, voglio dire, è il suo bel lavoro.
0: Ho capito, ma non è che sia proprio...

0: No, io dico sempre, bisogna fare quello, se tu, ovvio, non fai nulla di male a qualcun altro, fai quello che ti pare, no?
1: No, ma infatti l'altro giorno ero in un bar a bere un caffè, c'era una signora molto carina, gentilissima, con la barba.
0: Ecco.
1: Ma... E lei era tranquillissima, cioè.
0: Sei sicuro che fosse una signora?
1: Una signora?
0: Come si chiamava? Mario?
1: No, ma perché dici così?
0: No, non lo
1: così,
0: so io,
1: scusa.
0: Ma con la barba, adesso non
1: con
0: è io
1: una signora
0: parlando...
1: con la barba, si chiama Marta. Perché io l'ho chiesto, abbiamo fatto amicizia, parlavamo mentre sorseggiavamo il nostro caffè, sì.
0: Tu a me non me la racconti giusto.
1: Ma perché? Scusami, non ho capito.
0: Ma dai, vabbè, allora
1: tu che
0: sì,
1: sei un uomo, li vuoi togliere tutti, lei è una donna, ma lei li vuole
0: c'entra?
1: Tenere, cioè non lo so.
0: Ma siamo ancora a questi discorsi,
1: ho capito,
0: che l'uomo deve tenere i
1: no,
0: peli,
1: per
0: la
1: dire,
0: deve...
1: cioè lei si sente a suo agio così. Va e chi bene. Siamo noi per giudicare?
0: Ma ci mancherebbe altro,
1: scusami.
0: Quindi, va bene così, dai, allora... Salutiamo
1: Marta. Marta.
0: Saluto Marta con
1: Marta,
0: barba.
1: Perdonalo perché non sa quel che dice.
0: No,
1: cioè,
0: non ho detto niente,
1: guarda,
0: io.
1: Spero di rincontrarti, anche perché lei era appena uscita dalla barberia e spero di rincontrarla presto.
0: Mi sento un po' preso per il culo.
1: No, ma no, Pomponi,
0: guarda,
1: no.
0: Mi stai prendendo in giro.
1: No.
0: Ma ho questo presentimento.
1: Marta, saluta Marta.
0: Ciao Marta.
1: Che ti ascolta sempre.
0: Meno male. Addirittura hai fatto amicizia, hai parlato della radio, hai parlato del Manila Box, hai parlato della barba, e mi ascolta tutti i giorni.
1: Sempre.
0: Ora ho capito perché ha la barba.
1: Caputo. Bene, ci sei arrivato. Bravo.
0: Le è venuta la barba. Ascoltandomi,
1: ci sei arrivato, bravo Pomponi!
0: Sono
1: bravo.
0: Così noioso!
1: Bravo, ci abbiamo messo quei 27 minuti, ma ce l'hai fatta, bravo!
0: Ma scusa, appena detto, cioè poco fa che mi ascolta, e
1: t'ascolta.
0: Lì sono arrivato al fatto che ha la barba, per quel motivo lì. Chiedo scusa a tutte.
1: Chiedi
0: le...
1: venia.
0: Allora, chiedo scusa a tutte le manilose e manilosi. Che
1: bravo,
0: mi ascoltano.
1: Bravo.
0: E se vi viene la barba, andate da Davis che ve la taglia.
1: Va bene? Non vi preoccupate, venite da me, che col pelo ci so fare.
0: Ecco, Davis fa anche le cerette, quindi approfittatene.
1: Ti faccio anche le treccine se vuoi.
0: Me ne vado, vi lascio con Davis e ci risentiremo lunedì.
1: Forse, ciao.
0: Ciao.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 15:03.
4: Devo dire un segreto.
5: La spesa
4: la faccio solo da Conad. Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
3: Fino al 6 agosto, Susine Metis, sapori e idee Conad, percorso qualità, prodotto italiano, confezione da 500 grammi a 1,47€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
3: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
7: Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
8: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
9: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
10: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Resta altissima la tensione tra Roma e Madrid dopo la maxi ondata migratoria che ha investito Ceuta. Secondo il Ministero dell'Interno spagnolo, oltre 40.000 migranti hanno raggiunto l'enclave nell'arco di 24 ore, mentre il presidente dell'enclave spagnolo in Marocco, Juan Jesús Vivas, sostiene che sono circa 60.000 le persone entrate nelle ultime ore. Salgono a 34 i corpi recuperati in mare, mentre migliaia di persone continuano ad affluire verso il confine. Sul fronte politico, il governo spagnolo ha convocato l'ambasciatore italiano per protestare contro le dichiarazioni del ministro degli esteri italiani e le critiche di Roma alla gestione dell'emergenza. Per Tajani la gestione dei flussi riguarda tutta l'Europa. Il vicepremier ha attaccato la politica migratoria del governo Sanchez, sostenendo

0: Europe servono misure efficaci per garantire il controllo delle frontiere esterne. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che l'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Spiragli per Gaza, ha raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas. Con un messaggio su Truth, il presidente degli Stati Uniti Trump saluta con favore la svolta. Notizia confermata dal Board of Peace for Gaza, il comitato istituito dallo stesso Trump, secondo cui l'organizzazione palestinese avrebbe accettato il piano per il disarmo che include il graduale ritiro delle forze israeliane della striscia di Gaza. Al momento nessun commento ufficiale da parte dello Stato ebraico. Si prospetta un fine settimana caldissimo in Italia sia sul fronte meteo che sul traffico autostradale 11, le città oggi in bollino rosso per l'allerta caldo e domani saranno 19 con punte di 40 gradi a Firenze e temperature ancora più alte in Sardegna. L'anticiclone è previsto in consolidamento anche nei prossimi giorni, salvo alcuni temporali per lo più sul settore alpino a partire da domani, ed è bollino rosso per l'esodo estivo da questo pomeriggio sulle strade italiane, domattina sarà addirittura nero. Anche dai vertici della FIFA e dell'UEFA, oltre che da tutto il calcio italiano, messaggi calorosi di cordoglio per Franco Baresi, leggendario capitano del Milan e della nazionale, spentosi a 66 anni, e non mancano i commenti dal mondo politico. Un campione esemplare anche di lealtà, serietà e dedizione, scrive la Premier Meloni. I funerali si terranno martedì prossimo alle 11 nella Basilica Milanese di Sant'Ambrogio. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Manila News.
2: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
1: Manila Box con Davis Maidò.

E con Madonna apriamo ufficialmente il nostro happy hour di oggi, l'ultimo happy hour di luglio 2026. Anche luglio è finito e volerà anche agosto, ragazzi. Poi si tornerà dalle vacanze, settembre, un attimo sarà ottobre per Natale. Vabbè, lasciamo perdere. 338 50 38 908. Cosa fate? Cosa farete? Dove vi trovate? Fatemelo sapere insieme alla vostra scelta musicale, insieme alla vostra canzone preferita al 338 50 38 908 attraverso WhatsApp, messaggi scritti, audio messaggi. Che cosa fa la nostra amica? Ah, sta stirando con questo caldo. Te credo, guarda, sì, è un disagio. Direi che è proprio un disagio. Odio fortemente stirare, ragazzi. Così è, come credo la maggior parte delle persone. Partiamo subito con la prima di oggi. La sceglie la nostra amica Consuelo da Grugliasco. Venerdì, giornata di nuovi singoli. Voi siete sempre informati sulle nuove canzoni dei vostri artisti preferiti. E che cosa vuole ascoltare Consuelo? Vuole ascoltare la nuova di Delia, si intitola Femmina.

0: Ciao, sono Enrico Nigiotti, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti. 0141 93 71 33.
2: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
3: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Con una permuta o anticipo del valore di soli 5.000 euro, passa alla guida ibrida elettrica di nuova Ford Kuga Plug-in a soli 299

0: se tenere o cambiare al valore garantito. Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box con Davis My Dog.

Libra con Antidroga su Radio Manila in questo 31 luglio. Che cosa combinate? Per esempio Christopher mi scrive: ciao Davis, io in questo momento sto aspettate che Christopher mi ha appena mandato anche gli smile che ridono, eccolo qua, sto preparando la pasta per la pizza, stasera pizzata con gli amici, un bacio Christopher, buon weekend a tutti, ma fai bene, guarda, con sto caldo solo il pensiero di accendere il forno, guarda, ti viene un attimino uno svarione, però hai fatto molto bene Christopher, perché sicuramente tu sei una persona carina e generosa e i tuoi amici saranno felicissimi di mangiare la pizza che gli stai preparando. Ciao Manila, sono Martina, vorrei dedicare Pachidermi e Pappagalli di Francesco Gabbani alle mie colleghe Katia, Rosi e Morena, per darle un po' di carica in questo venerdì pomeriggio, grazie mille. E allora un bacio a voi care Martina, Katia, Rosi e Morena, arriva il Gabbanone con Pachidermi e Pappagalli.

Pachidermi e pappagalli, anche il gabbanone suona nelle Piawer di Radio Manila. Ciao da Amarillo Brillo, vorrei sentire Maniac per un po' di carica, grazie mille. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Ciao Amarillo Brillo, e allora andiamo di Flash Dance.

0: Calda Muscoli e via via Maniac, Michel Sembello su Radio Manila, pronti ad accogliere l'audio messaggio della nostra super super love.
1: Super super love, super, buon pomeriggio. Super, qui ha appena fatto love. Temporale, ma fa un caldo infernale
0: ci
1: lo
0: credo.
1: Stesso.
0: In tante parti.
1: Senti, ci ascoltiamo Vasco Rossi con Ogni Volta. Io ti auguro un bel weekend, non ti dico fresco perché tanto non sarà così.
0: Non sarà così, no.
1: E ti bacio all'infinito. E beh, naturalmente chi non vi ascolta è che ve lo dico a fa. Ciao super super love.
0: Ciao
1: bacissimi.
0: Super super love, bacissimi anche a te. Buon weekend caldo, perché sicuramente sarà un altro weekend rovente. Mannaggia, finirà? Finirà.

Correva l'anno 1992, questa era una delle canzoni più suonate dalle radio italiane e non solo. La scelta musicale è quella di Christian da Vinovo al 338 50 38 908. Ciao Manila, sono Ginevra da Torino, vorrei richiedere Canzone d'amore di Joliet. Grazie a te Ginevra per averci scritto, e su Joliet salutiamo anche il nostro amico Francesco, perché anche lui vuole ascoltare una canzone a nostra scelta di Joliet.

0: Canzone d'amore, Juliet. Adesso c'è una sorpresa da fare a chi? Sentiamo un po'.
1: Ciao, sono Monica e
0: ciao,
1: sto
0: Monica.
1: Mandando questo messaggio di nascosto perché voglio fare una sorpresa a mio figlio Jordan.
0: Allora,
1: e richiedere
0: la
1: canzone di Alfa che si chiama Cin Cin. Vi prego, mettete questo messaggio così gli faccio una sorpresa e gli strappo un sorriso.
0: Che bello.
1: Grazie, ci conto tantissimo.
0: Cuore
1: ciao, buona giornata. Ciao Jordan, ti voglio bene.
0: Amore.
1: Ciao. E chi non ascolta Radio Manila è super super super game over.
0: Mamma Monica, Jordan, questa è tutta per te.
2: Come stai? Ci siamo presi, hai invertito le con l'R. Da fare tutto a tu che fai finta di niente. La

E Jordan, hai sorriso Jordan? Sì, questo è una bella dedica d'amore da parte di mamma Monica. Ciao Manila, è possibile ascoltare agitare Coca-Cola? Dai che venerdì, buona giornata da Mari. Buon pomeriggio Mari, è venerdì, tanti partiranno, altri rimarranno qui, altri lavoreranno, ma la cosa giusta è ascoltare Manila sempre.

0: Ciao, siamo gli Zero Assoluto e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
3: Finalmente anche in Italia.
4: B52
3: Energy Drink.
4: Energy Drink.
3: Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink. Loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
5: Sorridi.
6: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
7: Da Ford Autos, società Benefit, sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Se hai una permuta o un anticipo del valore di soli 3.500 euro, Ford Puma, Titanium, cambio automatico, chilometro zero, il crossover sportivo e tecnologico guidabile anche da neopatentati e tua ad un prezzo incredibile di 18.900 euro senza vincoli di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre.
8: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Manila Box con Davis Maidò.

Gold Summer suona su Manila grazie alla scelta musicale di Valentina. Altre 38 50 38 908. Buon venerdì Davis, sono Fabrizio. Mi faresti ascoltare Il tempo in me dei Subsonica? E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Fabri, per te.

0: I Subsonica con Il Tempo in Me. Salutiamo ancora il nostro amico Fabri e ascoltiamo il prossimo audiomessaggio nell'Happy Hour. Chi c'è?
1: Ciao Radio Manina.
0: Ciao.
1: Sono Domenico di Abbiategrasso.
0: Ciao Domenico.
1: Intanto un saluto e complimenti per sempre per tutte le vostre trasmissioni.
0: Grazie Domenico.
1: A mezzanotte partirò con la Protezione Civile Lombardia Parco del Ticino per Fondi Latina per emergenze incendi. Lavoreremo insieme ad Emilia Romagna e Piemonte. Detto questo, buon lavoro a tutti i volontari.
0: No,
1: ciao Domenico. Se volete mettermi una canzone di Jovanotti, sceglietela voi. Ciao.
0: Ciao Domenico, grazie davvero, un abbraccio a te, davvero a tutti i volontari e tutte le persone che ogni giorno lavorano per il nostro bene, per il bene della comunità. Arriva Jovanotti con L'ombelico del mondo, tutta per te. Ciao Domenico.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 16. Sport.
2: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
3: Vado con mamma a scegliere tutto.

0: 1,89 al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
1: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
0: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
4: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. È ancora piena emergenza a Ceuta, l'enclave spagnola sulle coste del Marocco, su cui si sono riversati 49.000 migranti nelle ultime 24 ore. Si è aggravato ulteriormente il bilancio delle vittime, sono almeno 34 i corpi dei migranti recuperati al largo di Ceuta mentre tentavano di raggiungere a nuoto il territorio spagnolo dal Marocco. Il governo iberico ha mobilitato l'esercito. Violata l'integrità territoriale della Spagna, ha dichiarato il premier Sanchez, oggi giunto sul posto. Intanto la nuova crisi migratoria alimenta tensioni diplomatiche. Madrid ha convocato l'ambasciatore d'Italia per protestare dopo l'ipotesi di sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna, paventata dal governo italiano. Anche la Finlandia sta facendo valutazioni analoghe, mentre la premier danese Frederiksen ha affermato che dovrebbe essere l'Unione Europea a valutare l'esclusione della Spagna dall'accordo di Schengen. È stato recuperato questa mattina il corpo della prima vittima accertata del crollo della palazzina a Messina. Si tratta dell'imprenditore Carmelo Leone, il cui corpo è stato individuato sotto un solaio. Si cercano ancora 5 dispersi, ancora ignote le cause del crollo, tra l'ipotesi quella di un cedimento strutturale. Rallenta parzialmente l'inflazione a luglio, secondo le stime preliminari dell'Istat, indice al più 2,8% annuo, due decimi in meno del mese precedente. Su base congiunturale l'aumento è dello 0,2%, in leve calo anche la corsa degli energetici non regolamentati, ma con incrementi ancora in doppia cifra, stabile al più 1,3%, il cosiddetto carrello della spesa. Clamorose dimissioni e vertici della FIFA, ad annunciarle Carlos Cordeiro, principale consigliere del presidente Gianni Infantino e rappresentante federale nella task force della Casa Bianca per i recenti mondiali. L'ex banchiere americano si è detto categoricamente contrario alla proposta di Infantino di aprire la FIFA agli investitori privati. A opporsi alla proposta l'UEFA e le omologhe federazioni di Nord America e Asia, favorevole solo quella africana guidata da un imprenditore vicino al presidente FIFA. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Manila News.
5: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Due dischi senza interruzione per aprire al meglio la nostra nuova ora nell'Happy Hour di Radio Manila con Davis Maidò. Siamo partiti con Maradona, la nuova di Mannarino, la scelta musicale è quella di Sofia. Ciao Sofia, e poi è arrivata lei, Beyoncé con Morgan Dew, la scelta musicale è quella di Stefano che ci ascolta da Morozzo in provincia di Cuneo. 338 50 38 908. Andiamo a leggere il prossimo messaggio. Ciao Davis, sono Asia da Chivasso, buon weekend a tutti, per me le ferie sono ancora molto lontane, lavorerò ancora per tutto il mese di agosto e poi andrò a settembre. Mi fate ascoltare Vamos a Bailar di Paola e Chiara, un bacio a tutti, a te.

0: Ciao, sono Barbara D'Urso e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Siamo aperti anche ad agosto.
4: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola. Il documento di valutazione dei rischi di Firmitas mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare. Analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
5: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
6: Sorridi.
7: Orbassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
8: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
11: Manila Box con Davis Maidò.
12: Mi sento un

0: Serena Brancale, Levante, Delia, Al mio paese. Questa è la scelta musicale di Tiziana, che in questo momento ci sta ascoltando da Chiavari. Ciao Tiziana, buon pomeriggio e buone vacanze. E dopo Tiziana chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, sono Paola da Cameri.
0: Ciao Paola.
1: Volevo finalmente torno a casa dopo qualche giorno di ospedale.
0: Bene, bene, bene Paola, alla grandissima.
1: Sta piovendo, ma almeno si torna a casa
0: e si respira. Paola,
1: un buon inizio vacanze alle mie ragazze, mi auguro veramente buone vacanze, se lo sono meritate. E niente, se è possibile ascoltare una canzone di Salmo con Gabri Ponte. Grazie ancora per la compagnia che mi avete fatto in ospedale.
0: No,
1: ciao.
0: Ma Paola, davvero grazie a te. Noi ti abbracciamo forte, tanto, tutti. Adesso goditi la tua casetta, goditi la tua famiglia, respira e goditi la musica di Radio Manila. Arriva Salmo con Gabri Ponte, hai scelto quella? Arriva Tic Tac.

0: Tic tac Salmo insieme a Gabri Ponte, altro giro, altra corsa, altro audio di chi sentiamo?
1: Ciao, siamo sempre Valentina, Giorgia e Pat. Ci potresti mettere Dai Dai di Shakira che prima non ce l'hai messa? Grazie.
0: Ciao Giorgia, Valentina e Pat. Io non ve l'ho messa, ma no, infatti sta per andare in onda. Dovete prendervela con il pompolone, non con me. Lunedì mandate un bel audiomessaggio al pompolone per rimproverare.

0: fate.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Un buon venerdì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti tra Venaria e Bruere verso Piacenza. Si rallenta per la presenza di curiosi tra Bruere e Pianezza in direzione Aosta. Vi ricordiamo quindi che lungo la statale 419 della Serra si viaggia a senso unico alternato per lavori tra Mongrando e Bio. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità.

0: La notte vola, Lorella Cuccarini su Radio Manila. La scelta musicale è quella di Samuele da Bra in provincia di Cuneo. Ciao Samuele, c'è il prossimo audiomessaggio su Manila nell'Happy Hour, sentiamolo.
1: Buongiorno Radio Manila, gentilmente è possibile ascoltare Annalisa Esibizionista? Grazie, molto gentile.
0: Ma grazie a lei.
1: A voi e a tutti i manilusi.
0: Grazie a lei davvero, però non ci dice mai nei suoi audiomessaggi come si chiama. Io vorrei tanto sapere come si chiama questo gentile signore.

0: Nutrizionista Annalisa, 16:38 minuti in questo venerdì 31 luglio 2026. Buon pomeriggio ancora da Davis Maidò, insieme fino alle 18 con la vostra musica preferita. Chi c'è? Mi sa tanto che c'è la nostra zuccherosa, mielosa zuccherina.
1: Ciao Davis, sono Giusy Mati. Se
0: ah,
1: poi
0: oggi
1: mi
0: Giusy,
1: metti
0: basta.
1: A bene. Chi di Fausto Leali e volevo sapere di Carla da.
0: Va
1: se non
0: bene.
1: Fosse possibile, va benissimo Vasco con Colpa del Whisky. Grazie.
0: E Vasco, cara Giusy Di Mati, è già passato. Oggi ti chiamo proprio così perché giustamente prima dicevi sono la mielosa, la zuccherosa. Oggi invece sei Giusy Di Mati. Va bene. E allora, visto che Vasco è passato, Radio Manila, grazie a te, suona i grandi successi del passato. E però arriva a chi? Fausto Leali, tutto torna.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Fausto Leali con A chi Radio Manila suona le canzoni che selezionate voi e solamente voi al 338 50 38 908. E adesso c'è la prossima, sentiamo chi la richiede.
1: Ciao amici manilosi, sono in consegna per Tarantasco e qua piove. Se possibile vorrei ascoltare Cercavo Amore di Emma Marrone. Chi non ascolta Radio Manila, un super game over. Ciao a tutti.
0: Ciao a te, però non sappiamo chi salutare. Abbiamo capito Tarantasca, però non sappiamo chi salutare. Quindi manilosi, mi raccomando, nominatevi sempre negli audiomessaggi e firmatevi nei messaggi scritti.

0: Ciao, sono Cristiano Malgioglio e se non ascolti Radio Manila sei un game over.
1: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
5: Manila Box con Davis Maidò.
6: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

Carmela Ceccioffi su Radio Manila, la scelta musicale è quella di Margherita da Torino. Ciao Margherita, ciao Manila, sono Elisa e vorrei dedicare le mie bambine la canzone di Angelina Mango e Marco Mengoni, Con amore, Elisa e Daniele. E noi ce l'ascoltiamo, con amore ovviamente.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina e Marco Mengoni insieme, Canto d'amore. Adesso ascoltiamo il prossimo audio su Manila, eccolo. Ciao.
2: Ciao Radio Manila, siamo due cugini che stanno andando in montagna. Vorremmo chiedere la canzone A chi di Fausto Leali, perché è la canzone dei nostri nonni.
3: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ragazze, intanto salutiamo voi, salutiamo i vostri nonni, però A chi di Fausto Leali è andata in onda davvero da pochissimo. Oggi questa canzone è gettonatissima qui nell'Happy Hour di Radio Manila, però vi accomuniamo alla scelta musicale di Silvana, che ci ascolta in quel di Pinerolo, che in quest'estate 26 scrive vuole ascoltare i Sub Bass con All That She Wants. Yeah.

All That She Wants, Years of Base, su Manila. Ciao Manila, siamo Abdulito e Davide, vorremmo ascoltare I Romantici di Tommaso Paradiso, se possibile. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao Abdulito, ciao Davide, Tommaso Paradiso sta per suonare per voi qui su Manila.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Ciao, sono San Giovanni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
11: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
12: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
11: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
12: Così mamma è felice e io di più.
13: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
15: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
16: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
17: Radio Manila. Radio Manila.
18: Ora esatta.
19: Sono le 17 e 5 minuti.
18: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
20: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Una delle operazioni più importanti degli ultimi giorni è stata quella che ha portato Santiago Castro dal Bologna alla Roma. Ecco le parole dell'attaccante argentino ai canali ufficiali del club giallorosso.
21: È stato bellissimo dal primo momento ad arrivare alla città, sentirsi che ti vogliono. E i tifosi, già quando veniva a giocare qua all'Olimpico, si sentiva che sono caldi. No, più o meno corta si può dire, perché dal primo momento io volevo venire qua, che ho sentito il direttore sportivo. Dal primo momento che ho sentito a loro, ho chiesto e ho scelto venire qua. Un allenatore che da tanti anni fa benissimo in Italia, l'ha fatto con Atalanta, adesso con Roma, che l'ha portato in Champions. E mi vedo dove vuole lui. Io sono qua per aiutare e dare una mano alla squadra, come l'ho detto prima, e posso fare quello che vuole lui. Sicuramente andremo avanti insieme. No, dal primo sono un giocatore che deve migliorare tutto. Sempre si può migliorare di più e magari fare meglio numeri, ma sono un giocatore che vuole aiutare la squadra. Penso che sia importante anche dare una mano in recuperazione di palla, fare un assist, fare un movimento, così un compagno fa un gol. Quindi non sempre guardo le statistiche, sino il bene della squadra, e così si può andare avanti meglio.
20: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.

0: Manila News.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
0: Manila Box con Davis Maidò.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima.

Due grandi successi senza interruzione per aprire al meglio anche la nostra terza e ultima ora nell'Happy Hour di Radio Manila con Davis Maidò fino alle 18. Siamo partiti con Francesco Renga e Giusy Ferreri, Non dovrei, non dovresti. La scelta musicale è quella di Marika da Candiolo e poi è arrivata Anna con White Girl Wast. La scelta musicale invece è quella di Pietro che ci ascolta da Canelli in provincia di Asti, sempre tutto al 338 50 38 908, il vostro numero musicale che non vi lascia mai soli. Ciao Davis, come stai? Un bacio a te e a tutti i manilosi. Vorrei ascoltare Quadri, cuore, picche e fiori di Orietta Berti. Buone vacanze a tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Hello, how are you?
1: Sono Gelier, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
4: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
5: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
6: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
5: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
7: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
8: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac. Aperti tutto il mese di agosto. Totac.
9: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
10: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
11: Al VIP Erotic Club, venerdì e sabato, doppia coppia erotica con Dominic Palermo e Cinzia Vellons. Dal martedì al giovedì, Summer Party, serate havaiane e bikini con sconto 50% sull'ingresso e drink in omaggio. VIP Club, via Sacchi 28, Torino. Info 351 091 41 98.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Davis Maidò.
15: Stare con

Tu cosa fai questa sera? C'è Noemi su Radio Manila. La scelta musicale è quella di Celeste. Oh, che bellissimo nome che hai. Ciao Celeste. Ciao Manilosi, siamo Simone, Luigi e Antonella e mentre andiamo alla fantastica festa di Cellarengo a mangiare e divertirci, ci piacerebbe ascoltare un evergreen della musica italiana, Maledetta Primavera. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Simone, ciao Luigi, ciao Antonella. Arriva Loretta Goggi su Manila.

0: Maledetta primavera, Loretta Goggi, Evergreen su Radio Manila. Salutiamo ancora i nostri manilosi e diamo il benvenuto ai prossimi, sentiamoli.
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao, ciao a tutti.
1: Siamo Gloria e
2: Daniele.
0: Ciao Gloria, ciao Daniele.
1: Vorremmo richiedere, scusa lo sento, dei Pinguini Tattici Nucleari oppure Riccione di The Giornalisti. Stiamo andando in vacanza, un saluto a tutti.
3: Chi non ascolta
1: Radio Manila?
0: Ma ci sono anche altre voci, eh. Buone vacanze ragazzi.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Ok, valigie fatte, costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90, solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Un buon venerdì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti tra Caselle e Bruere verso Piacenza. Si rallenta per la presenza di curiosi tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Ci occupiamo della provincia di Alessandria per informarvi che lungo la provinciale 66 si viaggia senso unico alternato per lavori a Conzano. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale Muoversi in Piemonte. Buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Manila. Viabilità.

Nuovo singolo per Ariana Grande che abbiamo ascoltato grazie alla scelta musicale di Matti che ci ascolta da Asti. Ciao Matti, buon pomeriggio. Ciao Manila, mi potresti far sentire My Immortal degli Evanescence? Grazie. Fra, ottima scelta musicale direi. Arrivano.

0: Nell'Happy Hour 17:40 minuti c'è il prossimo audio tutto da ascoltare, eccolo qua.
1: Ciao Radio Manila, sono Andrea.
0: Ciao Andrea.
1: E vorrei ascoltare Romantica di Ultimi. Chi mi ascolta Radio Manila?
2: E game over.
0: Ciao Andrea e ciao anche al tuo papà, al tuo zio. Chi è con te? Chi è con te Andrea? Dimmi un po', chi è con te? Chi saluto io? Dai, vi saluto tutti con Ultimo, arriva Romantica.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ciao a tutti, sono Neja e volevo ricordare a tutti gli ascoltatori che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Ha ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Siamo aperti anche ad agosto.
6: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
7: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
8: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
10: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
12: Manila Box con Davis Maidon.

0: Womanizer, lei è Britney Spears alle 17.50 nelle Piawar di Radio Manila e su questa canzone salutiamo Giovanni da Bra. Ciao Giovanni, buon pomeriggio, altro giro, altra corsa, altro audio, altra canzone, chi c'è?
1: Sono Sebi di Maggiora, vorrei dedicare una canzone, La testa gira, a mia nipote Veronica, che le voglio un mondo di bene. Ma e chi amore. Non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Cuore, cuore di zia, è vero? Arriva Fred De Palma, arriva Anita, arriva Emischilla, tutti insieme, La testa gira per tua nipote.

La testa gira, gira, gira. Ciao Manila, sono Giada da Novara e vorrei ascoltare, se posso, Bossa Nostra di Gaia. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao. Ciao Giadina da Novara. Gaia è pronta? È prontissima per Bossa Nostra.

Gaia con Bossa Nostra, e adesso siamo arrivati all'ultima richiesta per quanto riguarda l'Happy Hour. Ovviamente, ciao Davis, sono Stella, oggi è venerdì e vorrei scatenarmi con Katy Perry e Last Friday Night. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Stranger.

0: Il Piemonte, 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta,
2: sono le 18 e 3 minuti.
3: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
4: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
3: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
4: Così mamma è felice e io di più.
5: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
6: Fino al 12 agosto, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi, take away 100 grammi a 4,99 €. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. La guerra con l'Iran sta andando bene, stiamo colpendo duramente, l'ultima esternazione oggi di Trump, mentre Teheran rivendica di aver attaccato strutture militari americane in Kuwait e colpito due petroliere che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz sotto scorta statunitense. Intanto l'Arabia Saudita starebbe preparando una nuova offensiva contro gli Houthi alleati dell'Iran. Polemiche in Italia sul ministro della difesa Crosetto dopo la notizia del dispiegamento di un nostro contingente di 400 militari dal marzo scorso nei paesi del Golfo. E ancora piena emergenza a Ceuta, l'enclave spagnola sulle coste del Marocco, su cui si sono riversati 40.000 migranti nelle ultime 24 ore. Si è aggravato il bilancio delle vittime, sarebbero almeno una quarantina i corpi dei migranti recuperati al largo di Ceuta mentre tentavano di raggiungere a nuoto il territorio spagnolo. Il governo iberico ha mobilitato l'esercito, violata l'integrità territoriale della Spagna, ha dichiarato il premier Sanchez, oggi giunto sul posto. Intanto la nuova crisi migratoria alimenta tensioni diplomatiche. Madrid ha convocato l'ambasciatore d'Italia per protestare dopo l'ipotesi di sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna paventata dal nostro governo. Anche la Finlandia sta facendo valutazioni analoghe, mentre la premier danese Frederiksen ha affermato che dovrebbe essere Bruxelles a valutare l'esclusione della Spagna da Schengen. È stato recuperato oggi il corpo del 36enne di origine moldava, residente a Bologna, scomparso ieri dopo essersi tuffato nelle acque del Po a Calto, in provincia di Rovigo, per salvare la figlia di 6 anni e una sua amica connazionale. Il malore è avvenuto dopo che l'aveva riportata a viva in difficoltà per l'agire di una forte corrente. Presenti alla tragedia la moglie e gli amici che hanno dato l'allarme. Si è spenta a 110 anni suor Letizia al secolo Maria Francesca Pastore, la religiosa più longeva d'Italia. La monaca benedettina di clausura si trovava nel monastero di Santa Maria delle Vergini di Bitonto, in provincia di Bari, dove era nativa. È stata anche un'apprezzata esperta della legatoria, apprese l'arte della restaurazione dei libri dalle consorelle della Toscana in seguito all'alluvione che devastò Firenze nel 1966. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
8: Manila News.
10: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Gold Summer, Loi e Devin Puentes ad aprire il nostro appuntamento in questo ultimo giorno di luglio, venerdì, da Marina Vitale. Ben trovati nel Manila Box Happy Time, l'appuntamento che vi accompagnerà fino alle 21 con la vostra musica preferita. Tutto bene? Modalità weekend attivata? Ma certo che sì, il venerdì sera poi, secondo sempre quello che dico, ogni settimana è la serata più bella della settimana, quella dopo veramente provi quella senso di liberazione, proprio basta, non lavoro più, fino a lunedì non se ne parla, per chi naturalmente non è ancora andato in vacanza. La Vitale oggi è l'ultimo giorno, poi vado in vacanza anche io e ci risentiremo poi successivamente al 24 di agosto. Dice, ammazza Maria, quest'anno va così, va così. Stiamo insieme, dunque vi ricordo immediatamente il numero che vi consente di scegliere la vostra canzone preferita qui su Radio Manila, 338 50 38 908. Cominciamo subito? E allora cominciamo, perché c'è una dedica davvero importante. Dedico Live a Light on a mia moglie Alice. Come la luce di questa canzone, voglio che tu sappia che io ci sono oggi e sempre. Qualunque cosa accada, il mio amore sarà sempre la strada per tornare l'uno dall'altra. Ti amo, Raffaele Foren, firmato proprio. E allora con una canzone così non possiamo che salutare sia Raffaele che la moglie Alice. Tom Walker, Live a Light on.

0: Ciao Radio Manila, sono Dea e vorrei ascoltare Jump delle Blackpink. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ciao, buona giornata anche a te, oramai buon pomeriggio, quasi buona serata. Blackpink, questo è Jump.

0: Ciao a tutti, sono Giordana Angi, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
3: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
4: Solo da qui in car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
5: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
4: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Qui in car a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su quincar-auto.com.
6: Sorridi, la bocca è protetta. Sorridi, ci pensa Zanchetta.
7: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
8: Al VIP Erotica Club, venerdì e sabato, doppia coppia erotica con Dominic Palermo e Cinzia Vellons. Dal martedì al giovedì, Summer Party, serate havaiane e bikini con sconto 50% sull'ingresso e drink in omaggio. VIP Club, via Sacchi 28, Torino. Info 351 091 41 98.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
11: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Mariella Vitale.

L'uscita di nuovi singoli, questo è uno di quelli, ve li facciamo conoscere piano piano al Castellana insieme ad Argent Amico, Rooftop. L'abbiamo ascoltata alle 18:22, mentre continuano ad arrivare i vostri messaggi con le vostre scelte musicali, 338 50 38 908, e c'è il messaggio che arriva da Emily, Martina e Ciccio, che chiedono: potreste mettere Canzone d'amore di Joliet? Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over.

canzone d'amore Geolie ci fa arrivare così alle 18:25. Saluto anche Marcella, ma buon pomeriggio Mary in questo ultimo fine settimana di luglio. Chiedo la canzone di Whitney Houston, Wanna Dance With Somebody. Grazie, buona serata calda. E chi non ascolta Radio Manile, Game Over, salutoni da Marcella, ci sentiamo ad agosto, brava, esatto, a parte perché lunedì sarà già agosto, noi però ci risentiremo il 24 di agosto. Arriva Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Un buon venerdì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Brugher verso Piacenza. Sulla A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Manila. Viabilità.
6: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.

0: Nuovo singolo anche questo delle Las Migas, che poi vogliono dire le briciole. Avete riconosciuto sicuramente il successo che fu di Fiordaliso, Non voglio mica la luna, di Fiordaliso appunto. Questa è Luna, la versione flamenca di questo quartetto, tutto al femminile, un gruppo molto apprezzato di flamenco che tra l'altro ha vinto anche il Latin Grammy, e quindi loro fondono proprio la tradizione flamenca con la musica spagnola e hanno fatto proprio questa cover veramente molto molto carina. Sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Ciao Manilosi, sono Antonio e sono in viaggio per andare al mare. Vorrei tanto ascoltare Summer Feeling di Jonathan.
0: Ma certo.
1: E chi non ascolta Radio Camera Manila,

0: Jonathan e da Sonic Summer Feeling 18:39. Sentiamo chi c'è al 338 50 38 908. Avanti.
1: Ciao, siamo le Red Sharks, cioè una squadra di cheerleading.
0: Bello.
1: Stiamo ritornando da Torino per un visto che abbiamo fatto un pomeriggio Zero Gravity. Volevamo chiedervi una canzone.
0: Quale?
1: Cioè Piccola Stella di Ultimo.
0: Ok.
1: E chi non ascolta Radio Manila è Game Over!
0: Ciao ragazze, arriva Ultimo.

0: Piccola stella, ultimo, ci fa arrivare alle 18.43, un piccolo aggiornamento per gli juventini all'ascolto. Sapete che è in atto la partita, si sta disputando la partita tra Juventus e Nizza. La Juventus è in vantaggio per 1-0 al 42esimo, siamo ancora 1-0, ma comunque è in vantaggio. Questo era un aggiornamento proprio per chi in questo momento non può magari essere aggiornato in tempo reale. Facciamo questo piccolo servizio, anche se di solito non lo facciamo mai, però insomma la Juve, dai, si può dire, dai, si può
1: dire.
0: Ciao
1: Radio Manila, siamo
2: Mattia,
3: Luca,
4: Piazza
5: e Francesca.
1: Stiamo Ciao. Tornando dalle vacanze, oh. Vorremmo ascoltare Golden delle Hendrix.
6: E chi non ascolta Radio Manila è gay.
0: Belli tonici, arrivano le Hendrix, questa è Golden.

0: Ciao, sono Cristina D'Avena. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Siamo aperti anche ad agosto.
5: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
6: Con la FDI, firma la tua sicurezza ora.
7: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano le offerte del Summer Service per partire senza pensieri. Solo nelle officine Autos di Moncalieri, in Corso Savona 39 e Torino, Corso Grosseto 318, tagliandi completi per ogni brand a partire da soli 229 euro, check-up completo con più di 30 controlli previsti a soli 49 euro, ricarica del clima a partire da 70 euro e tanti altri servizi accessori con sconti fino al 30% da listino. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiamalo 011 188 59. 106.
8: Al VIP Erotic Club venerdì e sabato, doppia coppia erotica con Dominic Palermo e Cinzia Vellons. Dal martedì al giovedì, Summer Party, serate havaiane e bikini con sconto 50% sull'ingresso e drink in omaggio. VIP Club, via Sacchi 28, Torino. Info 351 091 41 98.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
11: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Mariella Vitale.

Ciao Radio Manila, ciao Mariella, vado in ferie, ultimo giorno di lavoro anche per me, cara Daniela, da Milano, che sta rientrando ed è pronta per partire anche lei per le vacanze. Ma andiamo tutti via? Ma no, dai, qualcuno rimarrà, giusto? Figurati, certo, certo. Ti saluto, cara Daniela, fai buone vacanze, mi raccomando, e fatti sentire, portaci con te. Scarica l'app. Ah no, l'hai già fatto. Ok, perfetto. Ciao Mariella, sono Stefano. Se puoi, mi faresti ascoltare Tamo Tamo Tamo di Spagna? Queste quattro gocce di pioggia hanno ulteriormente aumentato il caldo invece di rinfrescare. Hai ragione. È vero, manco si sono viste. Mamma mia, in cucina si boccheggia. Hai tutta la mia comprensione e solidarietà, caro Stefano. Noi ascoltiamo intanto Ivana Spagna.

0: Tamo, mancano 3 minuti alle 19, tra poco un aggiornamento con le ultime news curate come sempre dalla nostra redazione, ma adesso ci spostiamo e andiamo in Australia, esattamente a Sydney, dove c'è Artesia. Ciao Mary, metteresti il vento caldo dell'estate di Alice? Grazie infinite, chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao carissima Artesia, arriva Alice.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 19 e 2 minuti.
3: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
4: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
3: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.it.

0: shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
1: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
4: Bentrovati da Alessandro Cisilin. È massima allerta a Ceuta. L'attraversamento incontrollato del confine da parte di migliaia di migranti provenienti dal Marocco, anche a nuoto, ha provocato almeno 57 morti. Si rischia la crisi umanitaria, dice il premier Sanchez, che denuncia una violazione dell'integrità territoriale spagnola. E si profilano nuove tensioni tra Madrid e Roma, che annuncia la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. Si apre il fine settimana ritenuto più intenso per l'esodo estivo, con ben 26 milioni di veicoli in movimento secondo l'ANAS. Già questo pomeriggio è scattato il bollino rosso sulle strade italiane e domattina sarà addirittura nero. Non va meglio sul fronte meteo: 11 le città oggi in bollino rosso per l'allerta caldo e domani saranno 19, e a esse, per lo più del centro nord, si aggiungeranno domenica Catania, Genova, Palermo, Trieste. Criticità anche per il basso livello dei fiumi, specie nell'area padana. Si terranno martedì prossimo alle 11 a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Franco Baresi, spentosi a 66 anni. Innumerevoli messaggi di cordoglio per il legge capitano del Milan e della nazionale da tutto il mondo del calcio italiano e anche dai vertici di FIFA e UEFA. La squadra rossonera, appresa la notizia al termine dell'allenamento nel ritiro in Australia, si è fermata in un minuto di silenzio culminato in un applauso intorno alla maglia numero 6 col nome Baresi. Giornata contrastata sui mercati, sullo sfondo delle perduranti tensioni internazionali, specie in Medio Oriente. Milano chiude comunque in lieve rialzo dello 0,13%, in lieve ripiegamento lo spread coi titoli tedeschi intorno agli 82 punti. Subito una medaglia per gli azzurri ed è d'oro agli europei di nuoto a Parigi. A conquistarla il quartetto del team event dei Tuffi, formato da Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Giodoina Di Maria e Raffaele Pilligra. Sul podio anche la Russia, in gara come atleti indipendenti, bronzo all'Ucraina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Manila News.
5: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
6: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
7: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Provincia di Vercelli, concordi anche tu che il mese di settembre è il mese più bello dell'anno? Come no, certo, concordo, anche perché così si vince facile. Sono nata nel mese di settembre, figurati. Earth, Wind & Fire per te, questa era September, sono 19:09, sentiamo chi c'è al 338 50 38 908, avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Spider-Man.
0: Addirittura.
1: Volevo ascoltare White Girl Wasted di MVP.
0: Ok.
1: Se invece è già passata, magari Chill di Gali. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Saluti da Spider-Man.
0: Ciao Spider-Man, tra l'altro ho saputo che è uscirà tra pochissimo il nuovo film. Hai appena finito di girare, vero?

vacanze, grazie Francesco, per piacere vorrei ascoltare Rock and Roll Robots, grazie, se non ascolti Radio Manila sei game over. Buone vacanze a tutti i manilosi, vero, perché ci saranno 26 milioni gli italiani che si sposteranno per le vacanze proprio durante questo weekend, quindi grande, grandissimo esodo. Intanto ti ringrazio per la consueta cartolina che ritrae Arona con una luna bellissima infuocata.

0: Ciao, sono Gali, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
3: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
4: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
2: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
5: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Manila Boss, l'estate su Manila.

0: Loro sono Anna Mena e Lola Indigo Patitoa per la Alessia di Biella. Ciao Alessia, buona serata e buon weekend naturalmente. 338 50 38 908. Avete piacere di ascoltare una canzone? Potete farlo, potete inviare il vostro messaggio attraverso WhatsApp, o messaggio vocale o un messaggio di testo, insomma, come vi è più comodo. Sentiamo chi c'è, avanti.
1: Mila, ciao Maghellona.
0: Ma ciao.
1: Brava, brava, scialatela che fai un po' di vacanza.
0: Sto zitta.
1: Grande.
0: Finalmente.
1: Allora ci risentiamo a cos'è, verso metà agosto,
0: 24,
1: fine agosto,
0: dai, il 24 agosto rientro, dai.
1: Buona sguazzatina al mare se vai.
0: Sì, non vado.
1: Boh. Ciao, le canzoni dei Manilosi sono già belle e niente.
0: Sono contenta.
1: Saluto
0: che
1: i Manilosi
0: piacciono.
1: E saluto te.
0: Chi sei?
1: Ciao, ci sentiamo poi allora. Ciao.
0: Ma allora chi sei?
1: Qua sono Claudio Arona.
0: Appunto.
1: Ciao.
0: Ti stavi dimenticando. Guarda che io ti aspetto, Claudio, mi raccomando. Ma tu non vai via, io voglio sapere un po' tutto. Ciao Radio Manila. Siamo Beatrice, Lorena e Alessandro. Vorremmo ascoltare Il mio paese di Serena Brancale e della Levante. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over, ok, lo sentiremo tra pochissimo. Poi ce n'è un altro.
2: Ciao Radio Manila, sono Agua, Ibra, Bianca,
3: Fama e Elisa.
2: Vorremmo ascoltare Thunder degli Imagine Dragons.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
2: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menu medi e un King Junior Meal a 19,90 euro. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Un buon venerdì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti tra Venaria e Bruere verso Piacenza. Vi anticipiamo che la A7 Milano-Genova verrà chiusa per lavori tra Roncoscrivia e Vignole Borbera in direzione Milano dalla mezzanotte fino alle 6 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Manila. Viabilità.
7: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
8: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Gonna Give You Up 1987, Rick Astley la suonava, la cantava per, in questo caso oggi, per Riccardo da Carmagnola, che saluto. Saluto anche Alberto, perché mi scrive una richiesta un po' particolare, almeno così lui dice: per caso vorrei la cover della The Bellas di Toxics di Britney Spears, però non esiste questa riproduzione come la chiami tu. In caso va benissimo anche la versione originale, e infatti quella assolutamente sì. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over, ascolteremo tra pochissimo. Adesso chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, sono Emanuele e vorrei ascoltare Bezzo di Michael Jackson. E che non ascolta Radio Manila è un super super super game over. Ciao
0: ciao, arriva Michael Jackson.

0: Ciao Mariella, sono Cristina.
1: Ciao,
0: buona
1: Cristina.
0: Serata a te, a tutti i Manilosi, un buon venerdì. Io stasera ho seguito il tuo consiglio, esco.
1: Oh, seratona, bello.
0: Speriamo di non addormentarmi sul piatto, ma insomma cercherò di tener botta. Dai,
1: dai.
0: Facciamo le giovincelle ogni
1: Bravissima.
0: Tanto. Senti, mi metteresti mica gli ABBA con Dancing Queen, se fossero già passati Rama con Cabana, e se fossi già passato, associami a chi vuoi tu e auguro a tutti un buon fine settimana.
1: Dai.
0: Un bacio, un abbraccio a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao.
1: Dai, mi raccomando Cristina, buona serata, una bella doccia e un bel vestitino e via, splendida come sempre.

0: Ciao, sono Marco Carta e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
2: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto.
4: Al VIP Erotica Club, venerdì e sabato, doppia coppia erotica con Dominique Palermo e Cinzia Vellons. Dal martedì al giovedì, Summer Party, serate havaiane e bikini con sconto 50% sull'ingresso e drink in omaggio. VIP Club, via Sacchi 28, Torino. Info 351 091 41 98.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
7: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
6: Manila Box con Mariella Vitale.

0: E questa è la nuova versione di Gianna Nannini insieme a Marrakesh America per Gabriele Di Vigone, che saluto. Così come saluto anche Luca da Ceva. Quando sento Ceva, quanti ricordi che mi vengono in mente. Quando si andava al mare, si faceva la statale, si passava da Ceva e ci si fermava per prendere il pane, perché fanno un pane buonissimo, c'è un panificio che lo fa troppo buono. Intanto però, Luca, ti saluto perché tra l'altro richiedi la canzone Wake Up degli Imagine Dragons, che sono già stati suonati però, e quindi non riesco a fartela ascoltare. Sentiamo adesso che c'è un altro. Niente, no, devo leggere. Ah, ok, parlo io. Ciao Radio Manila, sono Siria, vorrei ascoltare Despacito, grazie. E chi non ascolta Radio Manila e Game Over, l'ascoltiamo e ti auguro naturalmente una buona serata, buon weekend.
1: Ai.

0: Passito 3 minuti alle 20, tra poco un aggiornamento con le ultimissime news curate come sempre dalla nostra redazione, e mancano 3 minuti alle 20 e in effetti il mio succo gastrico comincia a reclamare qualcosina, non so perché, ma il venerdì soprattutto comincio a pensare ad avere delle visioni tipo un sushino, un frittino, quelle cosine così. Come vi state organizzando il venerdì? Più o meno ci siamo, lo so. Ciao Radio Vanilla, ciao Mariella, vorrei ascoltare Torsida di Brescia. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over davvero. Ciao Vero, buona serata anche a te. Arriva Brescia.
1: Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri il mio parco giochi a tema, eri Medusa, una sirena. Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre sotto le luci di una scena ricorrente. E mi hai promesso che mi regalavi un'altra vita, mica la solita stupida calamita.

0: cosa mi dà questa città. Ho messo i semi nei cantieri, ho detto sì per stare qua, ma spendo tutto negli aerei.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 20 e un minuto. Sport.
3: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
4: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
3: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
4: Così mamma è felice e io di più.
5: Devo dire un segreto.
6: La spesa
5: la faccio solo da Conad. Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
7: Fino al 6 agosto, Susine Metis, sapori e idee Conad, percorso qualità, prodotto italiano, confezione da 500 grammi a 1,47 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
11: Buonasera da Alessandro Cisilin. Nel pieno dell'emergenza migranti a Ceuta, con l'ingresso incontrollato di migliaia di migranti dal Marocco, oggi il premier Sanchez è intervenuto nell'enclave spagnola parlando di attacco all'integrità territoriale e di possibile crisi umanitaria. Ma si annunciano nuove tensioni tra Madrid e Roma, che annuncia la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. L'America diventerà come essa se vincono i democratici, aveva detto poco prima Donald Trump. Sul campo la situazione è drammatica, con almeno 57 morti accertati. La guerra con l'Iran sta andando bene, stiamo colpendo duramente, l'ultima esternazione oggi dello stesso Trump, mentre Teheran rivendica di aver attaccato strutture militari americane in Kuwait e colpito due petroliere che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz sotto scorta statunitense. Intanto l'Arabia Saudita starebbe preparando una

0: Il Ministero della Difesa ha fatto scattare subito la sollevazione delle opposizioni in Parlamento. Il PD ha presentato un'interrogazione urgente al governo chiedendo chiarimenti sul confine della missione. Oggi il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha replicato sostenendo la massima trasparenza. Bastava seguire le audizioni parlamentari o leggere le schede del decreto missioni. Le informazioni erano già sul sito del Ministero, dice Crosetto. Immediata la controreplica dei DEM che ribadiscono che quella specifica missione non figurava affatto nell'elenco ufficiale di quelle rifinanziate e approvate dal Parlamento.
1: Si terranno martedì prossimo alle 11 a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Franco Baresi, spentosi a 66 anni. Innumerevoli messaggi di cordoglio per il leggendario capitano del Milan e della Nazionale da tutto il mondo del calcio italiano e anche dai vertici di FIFA e UEFA. Un campione onesto e modesto, sottolinea da microfono in Sky Fabio Capello.
2: Io l'ho visto esordire in Serie A, giocare con lui, e ho avuto la fortuna poi di allenarlo. Per la serietà, per l'attaccamento alla maglia, per l'impegno che ci metteva in ogni momento della partita, dell'allenamento. È stato un esempio per tutti. Uomo onesto e modesto, che è una cosa difficile da trovare. Vista la popolarità che aveva, non se la tirava, era uno che parlava con tutti con la stessa naturalezza con cui si proponeva in campo durante le partite.
1: Tennis infine a Washington, occhi puntati su due azzurri approdati ai quarti di finale. Alle 20 Elisabetta Cocciaretto è attesa la difficile sfida con la giapponese Osaka, numero 3 del tabellone. Non meno impegnativo il match per Lorenzo Musetti, non prima della mezzanotte italiana, opposto all'astro nascente spagnolo Hodar. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Manila News. Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box. Manila Box con Mariella Vitale.
4: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: È un bel pasticcio, caro Cioffi. Questa era Carmela per Massimo Di Novate Milanese. Sono le 27 minuti primi, siamo entrati nell'ultima ora insieme a Marele Vitale nel Manila Box Happy Time, l'appuntamento che vi accompagna fino alle 21 con la vostra musica preferita. 338 50 38 908 per scegliere la vostra canzone qui su Radio Manila. Sentiamo adesso la prossima. Avanti.
1: Sono Carlotta, sono appena tornata dalla vacanza in Grecia. Ah, e vorrei ascoltare

0: ascoltare Sorry scusa lo siento dei pinguini tattici nucleari. Okay. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ben rientrata dunque, pinguini tattici nucleari, Sorry scusa lo siento.

0: Ciao Radio Manila, sono Giacomo.
1: Ciao Giacomo.
0: Vi sto ascoltando mentre faccio i compiti dei nonni.
1: Bravo.
0: E vorrei ascoltare Perfect di Ed Sheeran, se non fosse possibile, Devastante di Holly. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: Ciao, sono Gian Maria. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Pure per me.
1: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
2: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
1: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.

0: Fantastici premi! Realizza i tuoi desideri con Happy You! Settimo cielo, via Niccolò Paganini, settimo torinese. Monte premi 34.184,18 euro oltre IVA. Durata manifestazione da 17 febbraio 2026 all'8 febbraio 2027. Regolamento completo sull'app.
1: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile. Oppure, scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
3: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Soul Sister, Melody Castellari, Natalie Hartz, Kim Lucas e Neja per la nostra Silvia di Alessandria, che saluto. Sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Buonasera Radio Manila, siamo
0: buonasera.
1: Eros e Alessandra.
2: Ciao. Onda alta.
1: Onda alta. Ciao, chi, grazie.
2: Chi non ascolta Radio Manila è Game Over.

cattivo. Ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

0: Ciao, sono Annalisa di Peveragno, sto andando a Monte d'Alba e vorrei ascoltare Blu
1: degli Elfen 65.
2: Ok.
1: Grazie mille.
2: E poi?
0: Chi non ascolta ecco. Radio Manila, un game over.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Buona serata, arrivano gli Elfen 65.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Chianocco e Susa in direzione Traforo. Sul raccordo A5 e A4 si viaggia rilento per lavori tra Santhià e Albiano verso Aosta. Vi anticipiamo infine che lungo la A4 Torino-Milano verrà chiuso per lavori lo svincolo in uscita di Settimo Torinese in direzione Torino dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. Per oggi è tutto. Gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Manila. Viabilità.
5: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
6: Manila Box con Mariella Vitale.
7: Tacata. Tu sabes che cosa è il tacata? Te gusta il tacata? A me me gusta quando la mamita

Laura di Manila, ciao Mariella, seguiamo tutti i tuoi consigli questa sera. Ma chi è? Dario di Torino? Allora, il venerdì è organizzato, come dici tu, sushino e poi si va a ballare il latino. Ci metti il tacatà, ma come no? Tutto così alla lettera, fate per precisi. In quanti siete? Bravi, bel venerdì sera, ottimo direi. Sono con voi, cioè praticamente con il cuore sono con voi. Ciao Mariella, siamo Anna, papà e Matte. Vorremmo ascoltare Flamenco Paranoia, grazie. E chi non ascolta Radio Manila e Game Over, buona serata a tutti!

0: Ciao Radio Manila, mi fai ascoltare per favore Tic Tac di Salmo e di Gabri Ponti.
1: Ok.
0: Che oggi è?
2: Venerdì.
0: Sì. Sì. Stavo dicendo sabato.
1: No, è venerdì.
0: Chi non ascolta Radio Manila, da Antonella, è game over. Ciao.
1: Ciao Antonella, arriva lo Salmo e Gabri Ponte. Siamo

0: Senti come picchia Salmo Capriponte, ti tacca avanti, chi c'è?
1: Ciao amici di Radio Manila.
0: Ciao.
1: Sono Elena.
0: Elena,
1: che bello stasera.
0: Dove sei?
1: Inizia ufficialmente il weekend.
0: Giusto.
1: Infatti sto andando da una mia amica.
0: E poi?
1: E successivamente ci godremo una bella festa sulla spiaggia.
0: Addirittura.
1: E grande. Volevo ascoltare nel frattempo, se fosse possibile, la canzone di Rihanna, Phone.
0: Sì?
1: The Replay.
0: Ma
1: così
0: certo.
1: Almeno ci manteniamo, anzi iniziamo con la carica giusta.
0: Brava.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ma buonissima.
1: Ciao.
0: Serata, buon weekend, Rihanna.

0: the replay, Rihanna su Radio Manila. Sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Ciao Radio Manila. Ciao. Stiamo partendo per le vacanze.
0: Oh, bravi.
1: Ti volevo chiedere Joby, Joba dei Gypsy King, per favore.
0: Ok.
1: Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ma che bello. Ciao. Dove andate? Non ci dite dove.
1: Sono Alex da Torino.
0: Ciao Alex, buon viaggio verso le vostre meritatissime, credo proprio di sì, vacanze. Arrivano i Gypsy King, Joby, Joba.

0: Ciao, sono l'Ortex e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Al VIP Erotic Club, venerdì e sabato, doppia coppia erotica con Dominique Palermo e Cinzia Vellons. Dal martedì al giovedì, Summer Party, serate havaiane e bikini con sconto 50% sull'ingresso e drink in omaggio. VIP Club, via Sacchi 28, Torino. Info 351 091 41 98.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
4: Manila Box con Mariella Vitale.

Fiat 131 rum e cioccolata per la Bruna di Castagnole. Siamo agli ultimi minuti insieme a Marile Vitale, dopodiché arriverà Sergio Melito per accompagnarvi fino alla mezzanotte con il suo Manila Box in the Night. Ma adesso c'è il messaggio che arriva da Barbara e Rebecca, che vogliono ascoltare poesie di Sal da Vinci. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: poesia. Salve Vinci, ci fa arrivare così al momento dei saluti, ma dei saluti anche perché la Vitale va in vacanza, giustamente starò zitta tre settimane, quindi ci risentiremo il 24 di agosto qui su Manila. Vi lascio con Sergio Melito, voi intanto fate buone vacanze, anche se come me non andrete da nessuna parte, però insomma riposatevi se potete e soprattutto rimanete qui su Radio Manila, perché l'estate qui non finisce mai e soprattutto la musica non finisce mai, 24 ore su 24 sempre con le vostre scelte musicali. E infatti terminiamo con l'ultimo messaggio che è arrivato per quanto riguarda la Vitale, o perlomeno per quello che riesco a passare. Naturalmente tutti gli altri, quelli che non sono ancora riusciti ad ascoltare la propria canzone, l'ascolteranno successivamente insieme a Sergio Melito. Sentiamo adesso chi c'è. Avanti.
1: Radio Manila, sono Andrea
2: e Davide, e stiamo mandando i nostri amici al mare.
0: Ah, vedi?
1: Potete mettere Waka Waka di Shakira.
0: Certo.
2: E chi non ascolta Radio Manila
1: è un super super game over. Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao, a buon weekend naturalmente al mare. Shakira e arriva insieme ai Fresh Hilly Ground con Waka Waka. Noi ci risentiamo il 24 agosto, non dimenticatevi di me.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 21.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Sergio Melito.

3 minuti dopo le 21, eccoci qui, buonasera, buon ultimo giorno della settimana, buon ultimo giorno del mese, venerdì 31 luglio, 21 e 3 minuti, Sergio Melito con voi su Radio Manila per il Manila Box in the Night. Come va? Tutto bene? In partenza per le vacanze? State preparando le valigie oppure non se ne parla proprio, oppure le avete già finite, oppure sono ancora lontane? Vabbè, fatemelo sapere e fatevi sotto con le vostre richieste, come sempre insieme fino a mezzanotte, 338 50 38 908. La scaletta come sempre la fate voi.

Grazie di esistere, Eros Ramazzotti nel Manila Box in the night e via che si va. 338 50 38 908. Prossimo messaggio: ciao, sono Alessio, mi puoi mettere tu mi piaci tanto di Safe? Grazie mille, grazie a te Alessio, buona serata.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

Saif, allora vediamo un po'. Maria e Monica, ciao carissimo Sergio. Questa sera Maria e Monica vogliono ascoltare Tarzan Boy di Baltimora. Torniamo al 1985. Ciao fanciulle, buon weekend.

0: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Al VIP Erotic Club venerdì e sabato, doppia coppia erotica con Dominic Palermo e Cinzia Vellons. Dal martedì al giovedì, Summer Party, serate havaiane e bikini con sconto 50% sull'ingresso e drink in omaggio. VIP Club, via Sacchi 28, Torino. Info 351 091 41 98.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Sono le 21:19 e siamo pronti a riprendere il viaggio del Manila Box in the night, cari manilosi. 338 50 38 908 e facciamolo ascoltando subito il prossimo messaggio vocale.
1: Ciao Radio Manila, siamo Arianna,
2: Edoardo,
3: Claudia,
4: Samuele.
0: Ciao.
1: E vorremmo ascoltare Buon Vento di Alfa e Giovanotti. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ciao.

Andiamo avanti, 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Player di Coi Liray. Carlo, va bene Carlo? Buonasera Sergio, per favore, Gianni Bella, questo amore non si tocca. Grazie, buona serata. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Giuseppe, allora nell'ordine Coi Liray e Gianni Bella nel Manila Box in the Night.

0: Gianni Bella, questo amore non si tocca. Manila Box in the Night, 338 50 38 908 per le vostre richieste.
1: Ciao Radio Manila, siamo Artemisia,
2: Beatrice,
3: Alessandra.
0: Ciao.
1: E se è possibile vorremmo sentire
4: Pastello Bianco di Pinguini Tattici.
0: Una per volta.
1: Grazie tante.
0: Prego.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un super
4: Game Over.
0: Ciao, ciao a voi, Pinguini Tattici Nucleari, arriva Pastello Bianco.

Franco, pinguini tattici nucleari, andiamo avanti. Ciao Sergio, stasera vorrei ascoltare Iris di Biagio Antonacci. Grazie mille, Clara da Novara. Ciao Clara, buon ascolto.

338 50 38 908, prossimo messaggio. Buonasera Sergio, finalmente sono salito di quota, finalmente fresco. Metteresti Claudio Baglioni con Avrai, grazie Marco da Pragelato. Lì sicuramente fa più fresco che qui in pianura, Goditela questa bella serata, questo bel fresco e buon ascolto.

0: Ciao, sono Luca Argentero e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
2: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
4: Divani Totac.
3: Aperti tutto il mese di agosto.
5: Al VIP Erotic Club, venerdì e sabato, doppia coppia erotica con Dominic Palermo e Cinzia Vellons. Dal martedì al giovedì, Summer Party, serate havaiane e bikini con sconto 50% sull'ingresso e drink in omaggio. VIP Club, via Sacchi 28, Torino. Info 351 091 41 98.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Manila Box.
6: E state con noi.

Robin e Zara Larson, Talk to Me, Zara. Canzone nuova nuova è uscita proprio oggi. 338 50 38 908. Andiamo a sentire chi c'è. Certo che sì. Ah no, prima c'è il messaggio di Stefania e poi c'è il vocale che arriverà subito dopo. Ciao Radio Manila, sono Stefania e potrei ascoltare la canzone delle sole di Lucio Battisti? Grazie, se non ascolti Radio Manila ovviamente sei super game over. In arrivo, cara Stefania, buona serata, buon weekend.

0: Lasciamo Battisti, lasciamo la canzone del sole, andiamo a sentire chi c'è al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Chiara
2: e Marco
1: e ti volevamo chiedere, meno male che c'è il mare di Olli, visto che tra qualche giorno saremo in partenza per le vacanze estive, e, oppure anche un'altra canzone sempre di Olli. Ciao, e chi non ascolta Radio Manila
2: è game over.
0: Buona serata. Allora, la prima da voi scelta non è in playlist, andiamo sempre con Olli come da voi chiesto e la sua Polvere.
3: Io innamorato come i ciechi con gli odori, come i muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco che se lo agiti scappa via.

Polvere, 21:57 minuti, ancora una richiesta, poi giro di boa, quindi chiusura della prima e inizio della seconda ora di Manila Box in the Night. Ne approfitto per dirvi e ricordarvi che dalla prossima settimana orari estivi, quindi qualche modifica, Sergio Merito, cioè il sottoscritto, sarà con voi ogni giorno dalle 18 alle ore 23, quindi avremo ben 5 ore da passare insieme, dalle 18 alle 23, ok? Vi aspetto, mi raccomando. Ciao Radio Manila, sono Simona, vorrei ascoltare Anna con White Girl Wasted, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Eccola qui Simona, ciao.

0: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta, sono le 22.
3: Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con Sergio Melito.

È la nuova di Charlie XCX Camera. 22:03 minuti, seconda ora di Manila Box in the night. Ciao, sono Gregorio. Vorrei dedicare la mia signorina di Neffa ad Erika che sta faticando al lavoro. Chi non ascolta Radio Manila, game over. Ciao Gregorio.

Prossimo messaggio. Ciao Sergio, sono Laura, mi faresti ascoltare Il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano? Grazie, buon fine settimana, ci sentiamo ad agosto. Eh sì, ciao Laura, Rino Gaetano in arrivo, buon Manila Box.

0: Ciao, sono Talanai e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: 22:17 Radio Manila, Manila Box in the Night con Sergio Melito fino a mezzanotte. 338 50 38 908. Richiedete chi c'è.
1: Ciao, siamo Omar, Giulio e Ludo e stiamo andando da Milano in vacanza ai Lidi Ferraresi.
0: Che bello!
1: E volevamo ascoltare una canzone di Gigi D'Agostino, L'amor toujours. E chi non ascolta Radio Manila è game.
0: Perfetto, allora buon viaggio e soprattutto buone vacanze. Ciao!

0: 338 50 38 908, chi è?
1: Ciao Sergio,
0: ciao.
1: Sono Cristina di Torino. Buona
0: Cristina,
1: serata.
0: Anche a te.
1: Senti, per favore mi metteresti mica Emma con L'amore non mi basta? Se fosse già passata mi metti Titanium. La dedico a te, a tutti i manilosi in ascolto che non ascolta Radio Manila, e game over. Ciao.
0: Carissima, ciao a te, Emma Marrone. L'amore non mi basta in arrivo nel Manila Box. Se ci fa...

Rem da spazio alla prossima richiesta, quella che ci fa Monica. Ciao carissimo Sergio, mi metti Michael Bolton con Love So Beautiful. Che pezzone questo qui, con piacere. Ciao Monica, buon fine settimana.

0: E allora, cari innamoratoni all'ascolto, avete ballato questo meraviglioso lento Cheek to Cheek? 338 50 38 908, andiamo avanti.
1: Ciao Sergio, ciao. Sono Paolo da Fossano.
0: Ciao Paolo.
1: Vorrei dedicare una canzone dei Guns N' Roses, Don't Cry, alla mia carissima amica che sta passando un momento difficile, dicendole che le sono vicino e che non è sola. E ovviamente chi non ascolta Radio Manila è game over. Un abbraccio, buona serata Sergio, grazie per la compagnia.
0: Grazie a te Paolo, un abbraccio, buon weekend e un caro saluto e un caro abbraccio anche alla tua amica. Forza e coraggio.

0: Don't cry, Guns N' Roses, 22:34 minuti. Allora, c'è un altro vocale. Sì, andiamo ad ascoltarlo subito, certo.
1: Ciao, sono Manuela.
0: Ciao.
2: Martina.
0: Oui.
2: Leonardo, vogliamo chiedere They Don't Care About Us di Michael Jackson. E chi non ascolta Radio Manila
3: è
0: perfetto, ciao a voi. Poi c'è anche Francesco, giusto? Sì.
4: Buonasera, Radio Manila.
0: Buonasera
4: Sergio.
0: Ciao caro.
4: Sono Francesco. Ti ascolto solo adesso perché prima ero a mangiare la pizza come padre in pizzeria.
0: Sì.
4: Ieri mi sono fatto la serata al White Moon a Torino. Sono tornato alle 4:30. Stamattina mi sono svegliato a mezzogiorno
0: hai
4: e
0: capito,
4: 45.
0: Hai capito.
4: E stasera voglio un po' di carica. Sono già passata nel Manila Box. Volevo ascoltare Madonna con Dance and Teoria.
0: Sì.
4: Oppure, se fosse già passata questa canzone, ti chiedo in alternativa Woman di il nuovo singolo
0: Peggy Gou.
4: Non mi ricordo chi la canta. Peggy Gou.
0: Peggy
4: mi è venuto in mente.
0: Ok.
4: E niente, chi non ascolta Radio Manila, un game over. Ci
0: ciao
4: sentiamo
0: Francesco,
4: lunedì.
0: Grazie, volentieri. Buon weekend a te. Allora, Michael Jackson e a seguire Madonna.

Donna 2243, ciao Radio Manila, sono Francesca, mi metteresti California dei Phantom Planet? Grazie mille, chi non ascolta Radio Manila, game over, ciao Francesca.

0: Ciao, sono LDA, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Al VIP Erotica Club venerdì e sabato doppia coppia erotica con Dominique Palermo e Cinzia Vellons. Dal martedì al giovedì Summer Party, serate havaiane e bikini con sconto 50% sull'ingresso e drink in omaggio. VIP Club, via Sacchi 28, Torino. Info 351 091 41 98.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ci stiamo avvicinando verso la fine della seconda ora di Manila Box in the Night, 22:51 minuti, 338 50 38 908, vocale in arrivo.
1: Ciao Manila, sono Emilio.
0: Ciao Emilio.
1: Vorrei dedicare un brano ai miei colleghi che in questo momento stanno lavorando sulla linea Audi, che è Antonio, Rosaria, Fabrizio e Orio.
0: Sì.
1: Detto Vittorio.
0: Eh beh.
1: E volevo dedicargli una canzone di Mango, Lei Verrà. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. E stasera fa tanto caldo.
0: Lo so, caro Emilio, fa caldo. Siamo al 31 luglio, del resto, se non fa caldo in questi giorni. Lei Verrà, Mango, nel Manila Box. Ciao!
2: Lei verrà, io ne ho già sete. Lei verrà.

Il grande Mango che abbiamo ascoltato, riascoltato con lei, verrà. Ciao, posso ascoltare una canzone di Gabbani? Grazie per la compagnia. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Buonanotte, Veronica. Certo, Veronica, per te arriverà tra poco Foglie al gelo, sperando di farti cosa gradita. A seguire, sulla via del ritorno a casa dopo il lavoro, vorrei ascoltare i migliori anni di Renato Zero. Chi non ascolta Radio Manila, un Game Over. Buona serata a tutti, Carla. Ciao, carissima.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 23 e 4 minuti.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
4: Manila Box con Sergio Melito.

0: Jenny, la sua nuova Less Than a Lover nel Manila Box quando sono le 23:06 minuti. 338 50 38 908. Vi ricordo poi prossima settimana nuovo orario anche per il sottoscritto dalle 18 alle 23 ogni giorno, ogni sera, ogni pomeriggio barra sera con voi. Chi c'è?
1: Buonasera Radio Manila.
0: Buonasera. Domenico. Ciao Domenico.
1: Sto scendo da lavoro e siamo a meno 2, poi finalmente per 3 settimane.
0: Ah no, pensavo meno 2 gradi.
1: Allora, se è possibile stasera mentre vado a casa,
0: sì,
1: vorrei ascoltare Federenson di Cat Stevens.
0: Ah, bella.
1: Auguro a tutti una buona serata e chi non ascolta Radio Manila, sempre game over.
0: Perfetto, ciao Domenico. Federenson, arriva Cat Stevens nel Manila Box.

0: Andiamo avanti, andiamo a sentire chi c'è. Eccolo qui il vocale, voilà.
1: Ciao Manila, ciao Melito.
0: Ciao.
1: Sono Alice da Cuneo e vorrei ascoltare una canzone di Ermal Meta o In the Dark. E chi non ascolta Manila è un game over.
0: Ciao Alice, allora abbiamo scelto questa che vede Ermal Meta in coppia con Bugo. Si intitola Mi manca e a parer mio è molto carina, spero ti faccia piacere. Buona serata, buon weekend.
2: Avevo voglia di parlare con te, non so nemmeno per dirti cosa, delle porte fatte con le magliette o di Sergio che non si sposa. Avevo voglia di giocare con te,

0: Ciao, sono Clara, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro a Torino, in corso Vercelli 247. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Al VIP Erotic Club, venerdì e sabato, doppia coppia erotica con Dominic Palermo e Cinzia Vellons. Dal martedì al giovedì, Summer Party, serate havaiane e bikini con sconto 50% sull'ingresso e drink in omaggio. VIP Club, via Sacchi 28, Torino. Info 351 091 41 98.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 24

0: The Strokes, Lonely in the Future, le 23:20, Manila Box in the Night fino a mezzanotte con Sergio Melito, 338 50 38 908. Andiamo a sentire il vocale che ci manda Elisa.
1: Elisa, siamo in viaggio per Alassio.
0: Sì.
1: Vorremmo ascoltare una canzone per te di Vasco, dedicata al mio dolcissimo marito, il mio Lalino. Chi non ascolta Radio Manila è
0: e buon viaggio, salutami Lalino, una cosa di quel tipo. Comunque, Elisa cara, arriva Vasco.

invece eccola qua, come mi è venuta a chiosare, le mie canzoni nascono da sole.

Molto bene, adesso vado ad accontentare subito Maria che richiede Paolo Vallesi con La forza della vita. Ciao Maria!

Molto bene, prossimo messaggio. Ciao Radio Manila, siamo Francesca, Alice e Mariam da Torino. Ti chiediamo Toxic di Britney Spears e la dedichiamo alle persone sbagliate che ci troviamo nella vita. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Hai detto bene che a volte ci troviamo nella vita, non troviamo nella vita, quindi dobbiamo essere anche un po' più accorti. Ciao!

0: Toxic, Britney Spears, cari manilosi, approfittate di questa ultima mezz'ora che ci rimane, forza, fatevi sotto, richiedete, signori, richiedete, 338 50 38 908.
1: Hey. Ciao Sergio,
0: ciao.
1: Sono Tony.
0: Ciao Tony.
1: E volevo dedicare alle mie colleghe Rosy, Deb, Sami, Jennifer e a tutte le altre e a tutti gli altri colleghi Orio, Fabrizio, Gianni. Volevo fare ascoltare di Cesare Cremonini Mondo per questa ultima notte lavorativa della settimana. Ricordo a tutti che chi non ascolta Radio Manila è un game over e ti mando un grande saluto.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Grazie a te Tony, buon lavoro a te e a tutti i tuoi colleghi e colleghe. Andiamo con Cesare Cremonini.

Cesare Cremonini, 23:36 minuti, andiamo con il prossimo messaggio. Ciao Radio Manila, siamo Daniela, Nico e Roberto, stiamo tornando dal mare, ci puoi mettere una canzone di Jovanotti? Perché no? Che ne dite dell'amore che ho, ok? A seguire, ciao Radio Manila, volevo dedicare una canzone al mio ragazzo Lorenzo, sono Letizia, stiamo tornando da una cena sul lago di Mergozzo, la canzone Is This Love di Bob Marley. Grazie e buona serata a tutti i vanitosi.

0: Prossimo messaggio, eccolo qui. Ciao Sergio, buonasera, sono Cinzia, mi fai sentire Luca Carboni con Le ragazze. Buona serata e buon weekend, grazie a te, buon fine settimana Cinzia.
1: Le ragazze ci sorridono,

0: Ciao.
1: Siamo gli Studio 3.
0: Siamo ancora qua e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
3: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
4: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
5: Divani Totac.
4: Aperti tutto il mese di agosto.
6: Totac. Al VIP Erotic Club, venerdì e sabato, doppia coppia erotica con Dominic Palermo e Cinzia Vellons. Dal martedì al giovedì, Summer Party, serate havaiane e bikini con sconto 50% sull'ingresso e drink in omaggio. VIP Club, via Sacchi 28, Torino. Info 351 091 41 98.
7: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
8: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo, per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
7: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
11: Manila Box con Sergio Melito.
12: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back to me.

Sono le 23:54 minuti, dance, Barry Can Swim. Prossimo messaggio da parte di Roberto al cuoco di Slow Good Torino, per sempre sì di Salda.

E allora, cari amiche, cari amici, termina qui il Manila Box in the Night. Vi lascio con la signorina Manila 9001, sempre al 338 50 38 908. Le vostre richieste per tutta la notte e vi auguro buon weekend, buona estate, buone vacanze. Prossima settimana, vi ricordo, orario diverso. Sergio Melito sarà con voi ogni giorno dalle 18 alle 23. Segnatevelo sul calendario, ok? Vi aspetto, vi abbraccio e vi ringrazio per essere stati con me. Buonanotte!

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Cari manilosi, siete pronti per un'altra notte di musica insieme? Continuate a richiedere la musica più bella al 338 50 38 908. La vostra signorina 9001 è qui per voi.
2: Radio Manila, estate!

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Pena, Isbracca e Melone. Siamo appena partiti per il mare. Ci metteresti per questo viaggio sotto i raggi del sole di Brusco? Grazie.
2: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: sole senza alzarti mai.
1: Abbronzatissima.
2: Ciao cara signorina 9001, sono Monica, voglio ascoltare Africa dei Toto.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Manila 2001.
1: Sempre con te.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, siamo Carmelo,
2: Alice
3: e Luciano.
1: E vorremmo ascoltare
3: che si chiama Wait a Waste
1: di Anna Pepe. Se non ci fosse Chill di Gali. E chi non ascolta?
3: Radio Manila e Gay Omer.
1: Gay Omer.

0: Buonanotte Radio Manila. Ci faresti ascoltare Cabana di Irama in questa prima notte di agosto? Grazie da Letizia Morena e Gianni.
1: Ciao, sono Irama. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Essere protagonisti su Radio Manila è semplice. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: Ciao Radio Manila, sono Maria Luisa de Moncalieri. Mi piace reb ascoltare per dutamente di Akil Loro. Buonasera signorina 9001, Microsoft Zira Desktop. La vostra musica preferita in diretta al 3385038908.
1: Senciamo CC. Ciao Manila, sono Riccardo con mio fratello Alessio, in viaggio con Fabio per andare al mare. Mi metteresti Comodo di Mauro Piccotto per piacere? E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
2: Radio Manila te le suona.

0: Ciao Radio Manila, sono Luca e sto tornando a casa. Nel tragitto, se non è già passata, mi mettereste resta con me delle bambole di pezza. Grazie.
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.
2: Oh.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Alice e sono in macchina con mamma. Vorremmo ascoltare Neon di Shiva e Sfera.

0: Ciao Radio Manila, sono Dario da Vercelli in partenza per le ferie. Mi metteresti a Ida Ryuyu di Yuvugal? Grazie.
1: Radio Manila, si sente che ci sei!

0: Non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino? Sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: È 1:01.
0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.

0: Ciao, sono Luca da Collegno e vorrei ascoltare con un Deca degli 883, grazie. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, siamo Martina
2: e Fabio
1: e Giulia. E stiamo tornando a casa da un 18esimo e ho appena compiuto 18 anni e vorremmo chiedere Ossessione di Samurai J. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è un gay.

0: chi non ascolta Radio Manila è again over. E poi volevo aggiungere, allora, no, è che sono concentrata sul brano. Un infinito bacio, Amanda.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Manila 9001.
1: Sempre con te.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao ragazzi, siamo
2: Marta,
1: Martina,
3: Elena,
4: Luisa,
5: Beatrice
1: e vorremmo ascoltare Buon Vento di Jovanotti e Alfa.
6: E chi non ascolta Manila e Game Over.
7: Manila Boss, estate con noi.
8: Ed un po' di

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend. Quando

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Tony, ma in questo momento faccio le veci del lupo che mi ha chiesto di dedicare Iris di Biagio Antonacci a Rosy. E anche a nome suo ricordo che chi non ascolta Radio Manila è un game over. Buonanotte.

0: Ciao Radio Manila, siamo Stefano
1: e Cinzia.
0: Siamo di ritorno dalle nostre vacanze in Scozia e per ricordarci dei puffins che non abbiamo visto vogliamo ascoltare Magnetic di De Bausa. E chi non ascolta Radio Manila

0: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 2.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.